Ciao, sono Nicole dei Soundstairs. Questo è il nostro nuovo single, Christmas Gifts. Auguriamo a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, buon Natale!

0: Goodbye now. Lazio.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori ed amici di Antenna Web, sono Marco Dalfarra e questo è il mio nuovo singolo, Autostrada. Buon ascolto.

Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il brano di Martelli e Ruben Camillas, si chiama Vita Magica, Hillbilly Version, ed è contenuto nel nostro nuovo album Ricco Ricco Ricco. Un saluto!

E un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web da Giulia Regain e vi lascio con l'ascolto della quinta tappa della G-Magic Story che si intitola Angel.

0: Amici ascoltatori di Antenna Web, sono William Manera, è uscito il mio terzo disco, si intitola Altresì. Adesso vi faccio ascoltare Dimenticare in fretta.
1: Dall'aspetto mite, una loquacità imperante, la passione per i dischi e in generale per le

prova il nuovo album dell'amico di una vita. Ma io so cosa si prova a guardarsi da vicino e ricordarsi piccolino, misurare il tuo vissuto dal tuo cuoio capelluto ormai perduto,

Ciao, sono Kay Stark. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo Man in the Window.

Buongiorno, un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Sono Alex Donovan e questo è il mio nuovo singolo dal titolo Le tue stelle.

Ciao, sono Angela Donato. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Vi presento il mio nuovo singolo, Balla con me. Buon ascolto.

Yes sir, questo è Jet One, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, è appena uscito il mio primo album Jet, fuori ovunque, andatelo ad ascoltare.

croci. Senza una messa, senza falcone. Ragazzo prodigio precoce che entra in una scuola per fare una strage. C'è un silenzio inviolabile. Do un contributo alla scienza iscrivendomi a filosofia. Per lingua ero almirante. Non tutte le guerre sono giuste.

solo, senza troisi, senza tifosi, ragazze prodigio precoci chinano il capo davanti a un viatore. C'è un silenzio palpabile, do un contributo alla società e uccido la mia autostima. Non tutte le guerre sono giuste, mia cara Minerva, morirò da eroe. Non tutte le guerre sono giuste, mia cara Minerva, morirò da eroe. Non tutte le guerre sono giuste, mia cara Minerva.

Ciao, sono Massimo Centra, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo 10 agosto. Questa sera qualche stella dovrà cadere, noi sporchi di sabbia e la luna si fa il bagno al mare. Lo so che questo bacio mi farà stare male. Quest'inverno tornerà tutto normale. Tu a Parigi a studiare, io e i miei film da guardare, ed ogni scena d'amore vedo

0: siamo baciati per ore. Ci siamo baciati, io e te.
1: Hello, Antenna Web. I'm Panos Serpes and you're listening to my new song, Arapapam.

A tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Heaven Di Battista e vi dedico il mio brano A Big Breath, un respiro grande.

Ciao a tutti, io sono Hot Ice e questo è il mio brano dal titolo Portami via di qua, estratto dal mio ultimo disco in collaborazione con il producer Nopius, che si chiama Atto finale, la repata del cigno. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Yo!

fantozzi, figure intere, fantocci. Anche oggi il bicchiere alimenta i vizi, gli ozi, come fossi in ferie, ma dalla vita

questo bisogno. Ciao, sono Cortese. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. E questo è il mio brano dal titolo Rock sulla Luna.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, noi siamo i Lumiet. Il brano che state per ascoltare è dedicato a chi ha il cuore diviso a metà, a chi lascia la propria terra per inseguire un sogno e diventa un fiore cresciuto sull'asfalto duro. Trasformiamo la nostalgia in pura energia. Insieme a Elisa Passi, fatevi travolgere dalle nostre onde metropolitane.

0: Ciao, sono Latest Bill. Ecco il mio brano, All I Want, dal fantastico film Nicole, Her Ex and the Killer. Grazie e un abbraccio a tutti!
1: 1, 2, 3, 4...

Ciao a tutti da Raschiamen. Tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri. Ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso. Buon ascolto. Ciao.

Ciao, sono Alessandro, in arte Baron AC. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano Damned, quindi sul volume inizia il viaggio.

0: un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria.
1: Martedì 2 giugno 2026 la chiesa ricorda i santi Marcellino e Pietro e Sant'Erasmo di Formia. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno, contadini, scarpe grosse e cervelli fini, ricorda ancora una volta l'importanza di non fermarsi alle apparenze. E oggi si celebra la festa della Repubblica Italiana. Infatti, in questo giorno di 80 anni fa, nel 1946, gli italiani votavano per esprimere la propria preferenza tra monarchia o repubblica nel referendum da cui è nata la Repubblica Italiana, festeggiata per la prima volta in questo giorno nel 1948 con una parata militare in via dei Fori Imperiali a Roma e che dopo una sospensione di alcuni anni riprendeva in via ufficiale nel 2001 per volontà del presidente Carlo Azeglio Ciampi. Ed ecco gli altri fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1882 moriva a Caprera il condottiero Giuseppe Garibaldi, artefice dell'azione decisiva per realizzare l'unificazione dell'Italia. Nel 1891 nasceva oggi la regola del calcio di rigore, le cui specifiche venivano fissate dalla Commissione Internazionale del Football a Glasgow. Nel 1953 a Londra si teneva l'incoronazione di Elisabetta II del Regno Unito. Nel 1977 un comando delle Brigate Rosse feriva a Milano il giornalista Indro Montanelli e nel 1981 in un grave incidente automobilistico moriva a Roma il cantante e autore Rino Gaetano. 40 anni fa, nel 1986, era Roberto Visentini il vincitore del Giro d'Italia di ciclismo, gara che in questo stesso giorno del 2002 veniva vinta da Paolo Savoldelli. Nel 1995, dura protesta del pubblico per lo sciopero degli orchestrali al Teatro alla Scala di Milano, per far fronte alla quale il direttore Riccardo Muti accompagnava da solo i cantanti al pianoforte tra le ovazioni dei presenti. E ancora in tema musicale, nel 2007, Laura Pausini diventava la prima artista donna a tenere un concerto nello stadio milanese di San Siro. Nel 2012, invece, il Tribunale del Cairo condannava all'ergastolo l'ex presidente egiziano Hosni Mubarak per complicità nell'uccisione di alcuni dimostranti durante le manifestazioni dell'anno precedente. Sono nati il 2 giugno, nel 1740 il marchese De Sade, nel 1743 l'alchimista Cagliostro, nel 1931 l'autore e cantante Gianni Meccia e nel 1944 il compositore 3 volte premio Oscar Marvin Hamlisch. Nascevano oggi anche il musicista e giornalista sportivo Bruno Longhi e il tuffatore Giorgio Cagnotto, entrambi nel 1947, l'attrice Marina Confalone nel 1951, il cantante Tony Hadley nel 1960, l'attore Walter Nudo nel 1970 e l'attrice Giulia Michelini, nata in questo giorno nel 1985. Per il 2 giugno 2026 era l'ultima segnalazione. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo. E buona festa della Repubblica a tutti.

0: APAI, l'hai provata 2 minuti e poi hai cambiato idea?
1: Ma vuoi davvero il numero o facciamo una risposta elegante?
0: Una media.
2: Sono pillole di AI.
0: Ok, ho capito. Dai, siamo a livelli preoccupanti.
1: Il problema è sempre lo stesso. Ce ne sono troppe e non sai mai quale scegliere davvero.
0: E ogni volta devi uscire, entrare in un'altra app, rifare tutto da capo.
1: Finché ti passa anche la voglia di provarle.
0: E invece esiste una soluzione molto più semplice.
1: Si chiama Po.
0: Scritto come?
1: Poe.
0: Che già dal nome sembra uno di quei personaggi misteriosi.
1: In realtà è molto più pratica. È un'app che mette insieme tante intelligenze artificiali nello stesso posto.
0: Quindi, invece di scegliere prima, provi e poi decidi.
1: Esatto, è come un motore di ricerca, ma per lei.
0: Apri, scrivi e puoi testare diversi modelli senza mai uscire dall'app.
1: Il che cambia completamente l'esperienza, perché inizi a capire davvero le differenze.
0: Tipo, qual è la più veloce? Quale risponde meglio? Oppure, quale è più utile?
1: E soprattutto, quale ti capisce al volo? Che non è scontato.
0: No, anche perché ogni AI ha il suo stile e finché non le provi, non capisci davvero.
1: Qui invece le metti quasi a confronto diretto.
0: Tipo, ok, vediamo chi lavora meglio oggi.
1: Esatto, una specie di sfida silenziosa tra algoritmi.
0: E che detta così è già inquietante, ma anche molto comoda, eh?
1: E soprattutto ti fa risparmiare un sacco di tempo.
0: Sì, perché non devi più saltare da un'app all'altra.
1: Hai tutto lì, nello stesso posto.
0: E poi ovviamente c'è il lato pratico.
1: L'app è gratuito per un numero limitato di richieste.
0: Sì, certo. Poi si passa ad un piano d'abbonamento come tutte le app.
1: Che ha senso solo se le usi davvero.
0: Non come quelle app che scarichi e dimentichi dopo 2 giorni.
1: Non fare esempi personali.
0: No, no, non sto facendo nomi, ma anche qua mi viene in mente qualcuno, eh.
1: Concentrati.
0: Il punto è che strumenti così cambiano proprio l'approccio.
1: Perché smetti di cercare la migliore.
0: Eh certo, e inizi a capire cosa funziona davvero per te.
1: Anche in base al momento, a quello che devi fare, a quanto vuoi approfondire.
0: Sì, ma poi c'è un'altra cosa che cambia completamente il modo in cui usi queste app.
1: Cioè?
0: Cioè che inizi a usarle in modo più strategico e non solo per curiosità.
1: Si può scegliere quella giusta in base a quello che devi fare, non perché è la più famosa.
0: Esatto, e questo ti fa anche ottenere risultati migliori senza perdere tempo.
1: Che alla fine è quello che cerchiamo tutti, ma senza dirlo.
0: Ah sì, alla fine non esiste l'AI perfetta. Esiste quella giusta in quel momento preciso che ne abbiamo bisogno. E con un'app così, beh, sicuramente ci semplifica un po' la vita, perché si trova tutto direttamente lì. Ma per oggi era tutto, a domani.
1: Ciao!

Ci sono delle parole collettive che esistono soltanto quando milioni di persone decidono di riconoscersi insieme davvero. Bentrovati a Piccole Grandi Parole, io sono Antonio Torretti, la parola di oggi è Repubblica. La parola Repubblica sembra enorme, istituzionale, storica, quasi distante dalla vita quotidiana. Eppure nasce da qualcosa di molto concreto, dalla scelta di vivere insieme dentro regole comuni. Una repubblica non è soltanto una forma di governo, è un equilibrio fragile, costruito ogni giorno attraverso responsabilità condivise, diritti, doveri, partecipazione, memoria. Il 2 giugno racconta proprio questo, il momento in cui una comunità sceglie una direzione collettiva. Ma le parole pubbliche non vivono soltanto nei libri di storia o nelle celebrazioni ufficiali, vivono soprattutto nei comportamenti quotidiani, nel rispetto degli spazi comuni, nel modo in cui ascoltiamo chi la pensa diversamente, nel valore che diamo alla libertà degli altri. Perché una repubblica esiste davvero solo se continua a essere abitata. Le istituzioni non sono soltanto edifici, bandiere o simboli, sono relazioni, sono persone che ogni giorno decidono di non trasformare la convivenza in conflitto permanente. E forse la parte più difficile di una repubblica è proprio questa, accettare che esistano differenze senza trasformarle automaticamente in divisioni. Ogni comunità democratica vive dentro un equilibrio delicato. Non elimina le distanze tra le persone, prova semplicemente a renderle compatibili. Esistono parole che appartengono a tutti, ma che diventano reali soltanto attraverso dei piccoli gesti individuali. Repubblica è una di quelle parole. Una parola grande che continua ad avere bisogno delle persone per restare viva, per restare autentica. Grazie di essere stati con noi anche oggi, 2 giugno, festa della Repubblica, ad ascoltare Piccole Grandi Parole. Io sono Antonio Torretti, vi do appuntamento domani con una nuova parola.

0: semplicemente la tua radio.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, salve. Guardi, noi stiamo per aprire, minuto più, minuto meno.
1: Sì, ma chi parla?
2: Supermarket.
1: Ma hai sbagliato il numero, chi cercava?
2: No, no, stiamo aprendo, avvisiamo che in caso uno avesse bisogno, ecco, le porte tra pochino si aprono.
1: Ah, e dov'è?
2: Che cosa?
1: Mi ha detto che è un supermercato.
2: Sì, via Lisbona, via Lisbona.
1: Ah.
2: Le serve qualcosa?
1: No, al momento niente, grazie.
2: Abbiamo il baccalà in offerta, in caso.
1: Va bene, comunque siamo a posto per il momento.

Beh, con molto garbo e molta eleganza la signora non si è buttata via, ma comunque ha detto che non gli serve nulla. Noi signora comunque siamo sempre in quella via e in caso dovesse fare un giro al supermarket ci venga a trovare. Cari amici, bentornati a questa nuova puntata di Supermarket Show, con voi in studio sempre Daniele Dalmuto a farvi compagnia, a farvi conoscere novità discografiche, situazioni imbarazzanti come quella che abbiamo appena vissuto e molto altro. Quindi mettete la monetina nel carrello che si parte. Supermarket!

0: giocherai.
1: Oggi ricordiamo Santa Giustina, che era sempre allegra, tanto che ogni volta che pregava spuntavano coriandoli dalle sue maniche. Durante una messa solenne ne uscì con così tanti che il vescovo si ritrovò sommerso sino alle ginocchia. Lei sorrise e disse: «È lo spirito che fa festa».

0: Sì, pronto?
1: Sì,
0: scusi, no, su Santa Giustina, ci perdoni per il discorso dei coriandoli.
1: Prego.
0: Dei coriandoli di Santa Giustina, quella che era sempre allegra, si diceva.
1: Non mi dice niente, guardi.
0: Ah, non ha, perché non ha seguito l'almanacco, forse?
1: No, decisamente no.
0: Ah, ho capito. Quindi non è una santa venerata dalle sue parti, deduco.
1: No, decisamente no.
0: Capito. Allora le auguro un buon proseguimento.
1: Niente, anche lei.

0: correndo un po' troppo. Facciamolo lento.
1: Come un'ossessione, stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie. Siamo solo di me.
2: Chi è il re più ricco del mondo? Pensate, ha 17.000 case, 38 jet, 300 auto e 52 yacht. Un patrimonio di oltre 43 miliardi di dollari, tra cui, come ho detto prima, 17.000 case, 38 jet privati, 300 auto e molto altro ancora. È il tesoro di Maha Vilankorn, il re della Thailandia, considerato il monarca più ricco del mondo. E non rileggo il nome perché è impronunciabile. Comunque, è salito al trono il 13 ottobre del 2016 dopo la morte di suo padre, il popolare re Bhumibol Adulyadej. Oltre alla corona ha quindi ereditato un patrimonio colossale, in particolare grazie al controllo dell'ufficio dei beni della corona, un'istituzione che sino al 2018 controllava i beni della monarchia. Secondo alcune informazioni, l'organizzazione controllerebbe 6.560 ettari di terreni di primo ordine in Thailandia e 40.000 contratti di locazione a livello nazionale.
3: Scusi, chi parla?
2: E supermarket, abbiamo parlato del re della Thailandia che c'ha gli aerei, c'ha gli appartamenti, c'ha un sacco di cose.
3: Scusi, ma lei deve ricaricarsi il cellulare, perché non sa chi parla, non sa chi è, non è al supermercato, non so niente.

per il disco della settimana che abbiamo scelto per voi, ovviamente parliamo di Aqualung dei Jethro Tull. Quest'oggi andremo ad analizzare ed ascoltare un'altra canzone del disco meravigliosa, Locomotive Breath, un brano potente, energico, un riff memorabile. Parla dell'inevitabile avanzare del tempo, dei problemi che si accumulano, del destino che schiaccia l'individuo. In the shuffling madness of the locomotive breath runs the old time loser headlong to his death. Suggestiona molto l'immagine di qualcosa che non si può fermare, come il respiro di una locomotiva che avanza senza sosta. Piccolo aneddoto, è uno dei pezzi più suonati dei Jethro Tull nei concerti. Le sezioni strumentali, parlando, consentono grande spazio di esibizione per la band, la tensione costruita via chitarra, batteria e variazioni ritmiche.

0: Pronta?
1: Sì, pronto signora, scusi. No, volevo dirle che ci ha particolarmente colpito il tema e il sound di questa canzone.
0: Che canzone?
1: Questa qui dei Jethro Tull che stiamo mandando in onda ora.
0: No, non l'ho mica mandato io.
1: Chi l'ha mandata? Lei? L'ha mandata lei la canzone?
0: No, io no.
1: E dove l'abbiamo ascoltata noi che la stiamo ascoltando?
0: Ah, non lo so.
1: Ma lei è al supermercato, no?
0: Sì, no, io sono a casa.
1: Ah, ecco perché non l'ha ascoltata, perché noi la stiamo trasmettendo tramite il supermercato.
0: No, io sono in casa.
1: Il supermarket?
0: Sì, la saluto perché ho un lavoro qua da fare.

momenti di guerra, ma lontani e distanti, siamo già in molti a dimenticare.

0: Pronto?
1: Sì, pronto? Pronto, scusi signora, supermarket, il controllo del flusso stradale della giornata. Gentilmente, su via Oberdan, Guglielmo, oggi ha riscontrato un traffico anomalo rispetto ai giorni scorsi?
0: No.
1: Cioè, come macchine, motori?
0: No. Guarda che non sono uscita neanche.
1: Ah, oggi non è uscita fuori, quindi?
0: No, rispetto al signore, anche lui non ha...
1: Ha chiesto al suo capito, cioè, quindi non avete notato un aumento del traffico?
0: No.
1: Ho capito. Ha avuto già comunicazione lei che potrebbero fare una rotonda lì sulla strada?
0: No.
1: Ho capito. Lei è favorevole alle rotonde?
0: Non lo so.
1: Cioè, potrebbero aiutare, diciamo, il traffico a fluire meglio, ecco.
0: A prete.
1: Va bene, la ringrazio.
0: Va bene.

0: Cari amici di Supermarket Show, anche oggi martedì, con il nostro consueto carrello della spesa pieno di novità musicali, ci addentriamo tra gli scaffali dedicati al miglior mercato indipendente. Quest'oggi con noi un artista con una canzone con un nome molto strano, Albicocca Arsenica, con noi Lomas. Benvenuto a Supermarket.
1: Ciao, grazie a voi, grazie, sono felice di essere qua con voi.
0: Ciao Lomas, allora ricordiamo anche che questa canzone è in collaborazione con Nadia Dolce, che salutiamo, ma che quest'oggi non è con noi telefonicamente. Quindi faremo noi un approfondimento su questo brano. Allora, Albicocca Arsenica gioca su un contrasto pazzesco: la dolcezza dell'estate in superficie e una relazione un po' tossica sotto. In più c'è la firma di un maestro dell'ironia e della sensualità come quello di Cristiano Malgioglio nel testo. Come è nata questa collaborazione e come siete riusciti a rendere così leggero e ballabile Un amore pericoloso?
1: Ma come è nata? È nata nel senso che io, collaborando ormai da tanti anni nelle produzioni e nei dischi di Cristiano, nelle sue creatività, lui è una persona molto eclettica, ci trovavamo in studio

0: impazzita e abbiamo fatto questo brano che ha il sapore appunto estivo, che comunque è un po' in spagnolo, un po' in italiano, ed è una firma, penso sia anche una melodia molto internazionale, comunque lei, certo, è italo-canadese, quindi è, insomma, anche lei ha dato quell'internazionalità che il brano meritava, insomma.
1: Ascolta Roma, appunto parlando anche di Nadia, il pezzo unisce le vostre identità vocali su questo ritmo pop latin e reggaeton, entra subito in testa ed è già candidato a tormentone di quest'estate 2026. Qual è l'ingrediente segreto che scatta quando unite le vostre voci e che farà ballare tutti sotto l'ombrellone?
0: L'ingrediente segreto è che comunque ci siamo subito trovati a livello di gusti musicali, perché lei ha interpretato il ritornello e comunque gli altri pezzi in cui canta, fa le doppie voci su di me, in una maniera in cui molto congrua e molto simile ai miei gusti, perché io cercavo una persona che comunque potesse entrare nel pezzo a gamba tesa, senza magari cambiarne un po' il senso, il sentimento vocale, quindi ci siamo trovati subito bene, era quello che volevo che arrivasse. Lei è stata molto brava a entrare nella parte.
1: Ascolta Roma, c'è anche un videoclip, se non sbaglio, di questo video, c'è di questa canzone, scusa, su YouTube?
0: Esatto, sì, lo troviamo su YouTube, è mai uscita qualche giorno, stiamo facendo un po' di view, siamo contenti. Poi vabbè, chiaramente su tutti i digital store, Spotify, iTunes, Apple Music, sono contento. Adesso faremo anche delle presentazioni in qualche piazza, io penso che l'1 luglio saremo a Marina di Modica a presentarlo davanti a una piazza, davanti a Gremita, e quindi sono contento per adesso.
1: Beh, diciamo che si promette bene. Promette bene per quest'estate, esatto, 2026. Yeah. Ascolta Roma, sì, a questo punto ti ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia. Se hai dei contatti al volo da darci per quanto riguarda il poterti cercare sul web, quindi non so, pagine ufficiali, social, quello che sia.
0: Sì, potete trovarmi su Instagram, TikTok, scrivendo, e Facebook come In Arte Loma, tutto attaccato. Potete trovare anche Nadia come Nadia Dolce e anche a DJ Jump, che ha collaborato con noi nella produzione del disco. Ci trovate su tutti i social.
1: Perfetto Lomas, ti ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia, ti auguriamo una buona estate artistica e ci ascoltiamo al Bicocca Arsenica. Grazie per essere stato a Supermarket.
0: Grazie mille a voi, ciao, un abbraccio.

0: Pronto?
1: Sì, salve, scusi disturbo, no, gentilmente così una domanda, se finora, fino adesso la puntata sia stata di suo gradimento.
0: La puntata?
1: Sì, siamo in diretta.
0: Quale puntata?
1: Di supermarket, siamo in radio dentro il supermercato.
0: Guarda, io non ne so niente.
1: Perché non segue, se lei quando va a fare la spesa non ci ascolta, quindi?
0: No.

0: Sì, pronto.
1: Sì?
0: Sì, salve, scusi, per con l'autista del consorzio agrario, per lo scarico del volatile, verso che ora possiamo passare?
1: Scarico del?
0: Volatile, abbiamo uno scarico di un gallo su con... Scusi che ce l'ho
1: sì,
0: sul camion.
1: Sì, sì, qui, sì, sì, sì. Scusi, ma che, da chi è stato ordinata?
0: No, non lo so, io soltanto lo scarico perché non c'è neanche da pagare nulla, dobbiamo solo scaricarlo e andare via perché è pure tardi. Quindi io devo soltanto fare lo scarico.
1: No, perché noi non abbiamo ordinato galli.
0: E che ci facciamo, scusi? Non è, non l'avete ordinato voi?
1: No.
0: Ah, non è, forse c'è stato un errore da parte. Come facciamo però? Io adesso non è che lo posso portare indietro.
1: Ma ascolti, io non lo so lei dove sta, se anche questo è il telefono giusto.
0: Sì, no, perché io so, ho anche due o tre scarichi da fare, poi ho finito, nel senso poi torno a casa.
1: Vabbè, ma a me non mi interessa.
0: Che se lo lascio lì davanti, poi arrangiate, che ti devo dire? Perché non è che posso portarlo a casa.
1: No, grazie, io.
0: Non ha nessuno lì attorno grazie. In caso che. Magari mi.
1: Non lo so, provate a vedere, ok? Grazie.

E grazie a tutti voi che oggi ci avete fatto compagnia in Supermarket Show, ma purtroppo le cose belle giungono al termine. Io detto questo vi ringrazio di essere stati in mia compagnia anche per oggi e vi do appuntamento a domani. Un saluto da Daniele Dal Muto. Ciao!

0: so perché questo male che c'è in me corre forte.
1: Ciao, siamo i The Last Confidence, un saluto agli ascoltatori di Radio Antenna Web e questo è il nostro nuovo brano dal titolo Persone Piccole, Lingua Giganti. Ciao!

0: perfetta che è la vita. Ora tocca a te.
1: Avevi finito?
2: Sì.

0: Un caloroso saluto a tutti gli ascoltatori da Mauro Malaguti. Sintonizzatevi e alzate il volume perché è arrivato il momento della Hit Italia.
1: È un grandissimo benvenuto da Maria Sciarra. Siamo pronti a svelarvi la classifica ufficiale di questa settimana, con tutti i veri movimenti, i crolli e le grandi sorprese.
0: Una classifica caldissima e piena di colpi di scena. Partiamo subito, senza perdere tempo, dal gradino numero 20. Iniziamo la nostra classifica dalla posizione numero 20, dove troviamo Biagio Antonacci, che perde 4 posizioni con You and Me.

crollo verticale pesantissimo in questa 19ª posizione. Questa settimana perde ben 13 gradini rispetto alla scorsa puntata. Alla 19ª, Blanco ed Elisa con Ricordi. No.

0: Ancora una caduta libera, un'altra retromarcia importante che costa ben 10 posizioni in un colpo solo. Alla posizione numero 18, dito nella piaga, che fastidio.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: io, ma sono nata...
1: Continua il segno meno in questa parte bassa della classifica. Questo duo perde 3 piazze rispetto a 7 giorni fa e si ferma alla 17ª. Ciuffi e Noemi con Farfalle.

0: Radio. It Italia, la classifica italiana, a quella di Mauro Malaguti e Maria Sciarra.
1: Torniamo insieme con la seconda parte di It Italia.
2: Il vero record negativo di tutta la settimana, un crollo spaventoso di ben 11 gradini per due colossi della nostra musica, alla posizione numero 16, Tiziano Ferro e Giorgia, Superstar.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

E qui invece si festeggia il primo grande ingresso della settimana. Un debutto pazzesco per un trio alternativo e formidabile. New entra alla 15ª, Mace, Salmo e Colapesce con Cattive Abitudini.

Finalmente un segno positivo, una piccola ma importante risalita che fa guadagnare una posizione rispetto alla scorsa settimana, alla posizione numero 14, Fulminacci, maledetto me.

ed ecco un altro ingresso straordinario e carico di grandissima emozione che accende la metà della nostra classifica. New entry alla 13ª, Elisa con Amore.

0: Torniamo insieme con la terza parte di Italia.
1: C'è chi scende, c'è chi sale, chi invece si piazza a metà strada e difende il suo territorio senza cedere un millimetro. Perfettamente stabile alla posizione numero 12, Achille Lauro con Comuni Immortali.

Frenata d'emergenza, proprio ad un attimo prima di entrare nella Top 10. Per questo duo esplosivo che perde due posizioni, alla 11ª troviamo Emma Ercomi con Vacci Piano. Scusa se...

La top 10 con un debutto eccezionale e attesissimo da tutti i fan, ritmi travolgenti che conquistano subito la decima piazza. New entry per Irama e Cabana.

pesante per un brano che perde ben 6 posizioni in una sola settimana, scivolando fuori dal podio fino alla posizione numero 9. Samurai J, Ossessione.

0: torniamo insieme con la quarta parte di Italia.
1: Grande balzo in avanti in questa ottava posizione, una bellissima risalita che fa guadagnare ben 5 gradini. Gaia, Bossa Nostra.

accoppiata che continua a raccogliere grandissimi consensi e che anche questa settimana non si schioda di un millimetro. Stabili alla settima, Madame Marrakesh con Volevo Capire.

Flette leggermente i muscoli, una delle regine indiscusse delle radio che questa settimana perde due posizioni. Al numero 6 Annalisa, canzone estiva.

ottima performance ed un grandissimo scatto in avanti che fa guadagnare ben 5 posizioni entrando in top 5 alla numero 5. Saif con Buona Domenica.

0: Radio. It Italia, la classifica italiana, a quella di Mauro Malaguti e Maria Sciarra.
1: Torniamo insieme con la quinta ed ultima parte della nostra classifica italiana.
2: Il vero recordman di risalita di oggi, una scalata mostruosa di ben 13 posizioni che porta questo pezzo dritto ai piedi del podio. Francesco Gabbani, Summer Funk.

Medaglia di bronzo per un brano trascinante che perde la vetta conquistata la scorsa settimana, scendendo di 2 gradini. Al terzo posto Serena Brancale, Levante Delia, Al mio paese.

Restano lì immobili a un soffio dal gradino più alto, stabili in seconda posizione con il loro sound irresistibile. Medaglia d'argento per i The Colors con Rolling Stones.

e alla fine il colpaccio clamoroso è servito. Una new entry pazzesca che scavalca l'intera classifica in un colpo solo e si prende la corona d'Italia. Al numero uno della settimana, i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo sento.

0: È stata veramente una classifica incredibile. I pinguini tattici nucleari debuttano direttamente alla numero 1.
1: Davvero pazzeschi. E con questa bellissima sorpresa si chiude la nostra Etitalia. Grazie a tutti voi per averla seguita e vissuta insieme a noi.
0: L'appuntamento con la IT Italia torna naturalmente la settimana prossima alla stessa ora.
1: Non mancate e buon weekend a tutti.

0: Natalie Imbruglia con Torn, anno 1997. Sì, come al solito abbiamo fatto un bel saltino indietro nel tempo prima di partire ufficialmente con Troppo Forti. Questo brano ha una storia un po' particolare, perché originariamente fu cantato dagli Headsnap nel 1995, ma fu un successo planetario solo nella versione della Imbruglia, che dominò le classifiche di mezzo mondo, ma è rimasta la sua unica hit in carriera sino a questo momento. Ben ritrovati, come dicevo, qui sulla nostra radio, e ora andiamo in sigla.
1: Troppo Forti
2: con Alex De T.
1: Proprio se non ci avete un caso da fare, ascoltatelo su.
2: Non si fa così.
3: Troppo Forti, Troppo Forti con Alex De T.

0: È come cavalca i tempi la nostra Oriettona nazionale, Orietta Berti con Quadri, Cuori, Picche e Fiori. Non si tratta solo di un featuring, ma una doppia collaborazione con Il Rosso e IEM, una nuova realtà artistica dichiaratamente nata dall'intelligenza artificiale creata per abbattere i confini tra tecnologia e musica. E questo sarà sicuramente uno dei tormentoni dell'estate 2026.
1: Troppo forti!
0: Ora vi voglio parlare di matrimonio low cost, altro che spiaggia o chiesetta, nel 2026 ci si sposa da IKEA. Sì, è proprio così, ma non qui in Italia, non qui in Italia, ma in Svezia. E per adesso l'iniziativa è un'esclusiva della Svezia, la patria del marchio, che sabato 27 agosto aprirà le porte di 5 store, dove organizzerà dei matrimoni, farà le cose in grande, con la tipica filosofia nordica, posti limitatissimi, ogni negozio ospiterà al massimo 3 cerimonie per un totale di appena 15 coppie fortunate in tutta la Svezia. Il pacchetto tutto incluso comprende il rito civile ufficiale, un menù estivo in perfetto stile del negozio per quanto riguarda il post cerimonia e persino un regalo speciale per gli sposi. L'iniziativa ha già attirato l'attenzione dei media internazionali e c'è chi la considera una trovata di marketing e sicuramente lo è perfettamente in linea con lo spirito del marchio, chi invece la legge come un tentativo di ripensare le nozze in chiave più semplice e quotidiana. In un'epoca in cui organizzare un matrimonio può trasformarsi in una spesa importante, il marchio svedese prova così a reinventare il concetto stesso di cerimonia: meno lusso, meno stress e più praticità, proprio come i mobili che l'hanno resa famosa in tutto il mondo.
1: Stai ascoltando
2: Troppo Forti,
0: un bel contributo a far rendere famosa la Svezia in tutto il mondo, musicalmente parlando l'hanno dato loro. Gli ABBA, li ascoltiamo con un brano del 1975, SOS.

0: salto indietro nel tempo, anche parlando di quel marchio famoso svedese, si sposava bene con gli ABBA. Anno 1975, SOS, qui all'interno della nostra programmazione, ce n'è veramente per tutti i gusti e per tutte le età. E ora arriva l'appuntamento con il Soundcheck.
1: Soundcheck, prove di successo.
0: Sul nostro palco virtuale sale Giuseppe D'Alonso e ci propone il nuovo singolo, Avere di già, un brano che riflette sulle responsabilità precoci delle nuove generazioni e sul ruolo degli adulti nel mondo contemporaneo.
2: Soundcheck, prove di successo.

0: Puppet David Guetta con Gabito Ballesteros con Salvame Hoy, che è la versione spagnola di Save Me Tonight. Ancora ben sintonizzati qui all'interno della nostra programmazione. Ora arrivano le notizie strane, quelle curiose e particolari del mondo.
1: Sono proprio felice adesso che ho compiuto 85 anni, mi sento la donna più felice del mondo.
0: Un noto sondaggio su focus.it ha rivelato che la felicità per le donne tende ad aumentare con l'avanzare dell'età, raggiungendo il picco a 85 anni. Lo stesso sondaggio ha evidenziato che le donne sposate senza figli riportano spesso i livelli di felicità e soddisfazione più elevati rispetto ad altre categorie.

0: chiamano.
1: Il nuovo singolo di Raf, Pazzi Stupidi Ragazzi, e non si ferma mai anche per quanto riguarda i concerti. A luglio parte con Infinito Estate 2026 e poi in autunno si riposa? No, ma che si riposa? In autunno partirà invece Infinito Palasport 2026 a partire dal 9 di ottobre. Beh, sempre in movimento. Ancora un ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Arriva la nostra Daria con i suoi consigli.
2: I consigli di Daria.
3: Ben trovati con il nostro appuntamento con i consigli. Così i piccioni si allontanano. I piccioni frequentano volentieri davanzali, balconi e terrazzi, lasciando ricordini poco gradevoli. Per tenerli lontani, sistemate in un angolo un recipiente pieno di naftalina. Non ne sopportano l'odore, fate però attenzione se avete bambini e animali domestici. Un nuovo trucco per una buona frittata. Non tutti sanno che la frittata risulterà più morbida aggiungendo un cucchiaio di birra per ogni uovo utilizzato. Come utilizzare la birra avanzata? Avete avanzato della birra? Ecco come potete utilizzarla al meglio. Inumidite con della birra fredda un batuffolo di cotone e usatelo per lucidare le foglie delle piante d'appartamento. Scaldatela un poco, la birra renderà brillante il peltro. Tiepida è anche un ottimo ricostituente naturale per i capelli. Lavateli normalmente, frizionateli con la birra, lasciatela agire per mezz'ora e risciacquate. Lasciatela nell'orto, in una ciotola e allontana le lumache.
4: Troppo forti! Troppo forti!
1: Grazie Daria per i tuoi preziosi consigli, ma ora la musica continua e torniamo nuovamente indietro nel tempo. Anno 1980, i Decibel, capitanati da Enrico Ruggeri con Contessa.

0: Era il 1980 e Gianni Ravera, che era il patron del Festival di Sanremo, decise di portare sul palco dell'Ariston i Decibel, perché era desideroso di svecchiare Sanremo introducendo le prime sonorità new wave e punk rock. Beh, ebbero un bel successo veramente. Enrico Ruggeri ancora ha successo dopo tantissimi anni ed è anche in tour, anzi con due tour diversi, sì, due format distinti: l'Electric Tour, concerto rock, e il progetto Enrico Ruggeri in orchestra con 24 elementi tra archi e fiato. Lo potremo trovare in giro per l'Italia. Ancora un bel sintonizzati a tutti voi, rimanete qui, sì sì, perché la musica continua
1: a complicarci la vita.

0: Ciao Augusta, grazie. No, io mi imbarazzo sempre quando mi fanno i complimenti. Bella selezione musicale. Grazie Augusta e grazie anche a voi che ci avete scelto. E ora arriva l'appuntamento del sound check.
1: Troppo forti con Alex De Sì.
2: Sound check. Prove di successo.
0: In questo appuntamento del soundcheck sale sul nostro palco virtuale Steven F e ci propone il nuovo singolo, Ma non il rumore.
3: Soundcheck, prove di successo.
4: Ti vedo ancora nei riflessi del bar, nelle canzoni sbagliate alla radio. Dicevi resta ma non sapevi restare, io seguire promesse in ritardo.

0: Protagonista di questo appuntamento del Soundcheck è stato il giovanissimo cantautore Steven Epp, che ci ha proposto il nuovo singolo, Ma non il rumore.
1: Soundcheck, prove di successo.
2: Radio Antenna Web, semplicemente la tua radio.

0: Ma quante novità discografiche interessanti sono uscite questa settimana? Spero di farvene ascoltare ancora altre durante questo appuntamento di oggi, ma ci fermiamo dopo aver ascoltato Hilary Duff. Ora arrivano le quattro chiacchiere.
1: Troppo forti!
2: Le quattro chiacchiere con i big e gli emergenti della musica italiana.
1: Con Alex De Sì.
0: Sì, siamo pronti a far quattro chiacchiere qui all'interno di Troppo Forti con Andrea Manocchio. Ciao Andrea!
3: Ciao, ciao a tutti.
0: Tutto a posto, Andrea?
3: Sì, tutto bene, tutto bene.
0: Allora, Andrea, raccontati un po', come nasce la tua voglia di far musica e quando nasce?
3: La mia voglia di far musica nasce tanti anni fa, avevo circa 14 anni, quando mi sono iscritto all'Accademia del Paese a pianoforte, per merito di Cesare Cremolini, lui non lo sa, ma... Quando uscì come artista solista, dopo l'esperienza con Una Pop, con la canzone... secondo estratto singolo da solista, viene a vedere perché appunto è tutto con il pianoforte, lì mi sono completamente innamorato del pianoforte e di Cesare Cremolini e da lì poi ho iniziato più avanti a scrivere, a fare musica.
0: E i tuoi primi brani quando li hai scritti? Proprio quando avevi 14 anni?
3: No, in realtà ho trovato dei fogli, canzoni tra virgolette, delle scritte che ero ancora piccolo, tipo elementari, medie, così. Su quaderni delle scuole, quindi la passione ce l'ho sempre avuta. Poi ovviamente erano cose buttate là così.
0: Certo.
3: Vero e proprio ho iniziato dopo. Dopo il pianoforte, sì, poi con il primo singolo è uscito ancora più avanti.
0: Ma tu non soltanto in Italia, hai girato anche in Europa, o sbaglio, con la tua musica?
3: Sì, ho inciso, cioè ho fatto il mixaggio, il mastering di un EP e poi l'album a Londra. Città nella quale poi anche girato il videoclip di un singolo di quell'EP, girato tutto quanto per Londra, e poi ho fatto una tournée in Bulgaria nel 2019 insieme ad altri artisti italiani, esperienza bellissima, abbiamo girato tutta quanta la Bulgaria, loro là per la musica italiana sono veramente completamente matti.
0: Amano la nostra musica.
3: Sì, tantissimo, cioè, non pensavo all'epoca, mi sono dovuto ricredere, veramente molto.
0: Poi arriviamo ai giorni nostri e nasce E il cielo non ha più confini. Come nasce questo brano?
3: Esatto. È una canzone d'amore, pop, indie pop. Nasce in realtà molto... l'ho scritta, credo, neanche in una giornata. Poi ovviamente dopo ci ho rimesso mano soprattutto. È una canzone venuta proprio spontaneamente, è una dedica. E parla, diciamo, di come a volte dalle cose un po' più stupide, banali, semplici, possono nascere delle cose veramente grandi, inaspettatamente, magari uno anche se l'aspetta, ma può essere in questo caso un riferimento all'amore, ma questa cosa può insomma accadere un po' per tutto, no? Nella vita, insomma, nel quotidiano.
0: Certo, ma tu hai anche qualche tour, qualche serata musicale, la proponi la tua musica?
3: Sì, stiamo lavorando per fare delle date a Roma, soprattutto dei club quest'estate, soprattutto stiamo lavorando anche per l'autunno in realtà. E anche fuori Roma, ma non abbiamo ancora insomma date certe e luoghi, quindi ci stiamo lavorando, poi mano a mano darò info sui miei canali social.
0: Certo.
3: Per chi mi segue.
0: Certo, allora ci fermiamo un attimo, ascoltiamo Il cielo non ha più confini, poi saremo nuovamente qui, rimani con noi.
3: Grazie.

0: ci sono due cose che contraddistinguono l'appuntamento Troppo Forti, quello dove sei tu ora ospite. Una, che facciamo ascoltare il brano in promozione tutto fino alla fine, hai sentito?
1: Sì, sì.
0: E l'altra invece, che il nostro ospite deve pagare pegno canticchiando live a cappella un pezzetto della canzone.
1: Vado?
0: Vai.
1: A volte le cose più belle iniziano da cose stupide.
2: Secondo me è il, diciamo, il succo un po' di tutto, l'inizio e la fine della canzone. È quello che dicevo appunto prima, che da cose stupide all'apparenza poi possono nascere,
0: certo,
2: cose grandi, cose veramente più grandi.
0: Certo. Oh, c'è anche l'applauso, eh?
2: Grazie.
0: C'è anche l'applauso, se lo sei meritato. Ascolta, per saperne di più, allora dove andiamo a cercarti? Quali sono i tuoi canali?
2: Allora, i canali per lo più social, utilizzo Instagram, che tengo quotidianamente aggiornato, soprattutto per quanto riguarda la musica. Per ascoltare la canzone, ovviamente tutti i digital store, Spotify, Amazon Music, Deezer, ovunque, YouTube Music, anche il videoclip che è uscito 2 settimane fa, è ufficiale della canzone. Quindi un po' ovunque.
0: Ok, io ti ringrazio Andrea, ti do appuntamento alla prossima, quando uscirà un nuovo singolo sarò pronto a far 4 chiacchiere.
2: Grazie mille, grazie a voi per la disponibilità.
0: Ciao, alla prossima.
2: Grazie, ciao ciao.

0: Sicuramente è un personaggio che non ha bisogno di presentazioni. Francesco Salvi con il nuovo singolo Ti Posto, brano pop house che racconta il presente attraverso uno sguardo lucido e paradossale, dobbiamo dire, un po' al suo modo, alla Francesco Salvi, ma fa riflettere molto questo brano.
1: Troppo forti.
2: I consigli di Daria.
3: Ben trovati con il nostro appuntamento con i consigli. Mi regali un ramo della tua ortensia? Chiedete un rametto di ortensia appena potato a chi ne possiede una pianta. Ponetelo in un vaso con terra ben concimata per tre quarti della sua altezza, lasciando fuori solo due gemme. Innaffiate spesso e nel giro di un anno avrete bellissimi fiori. Qualche accorgimento per piedi sani: non lavate mai i piedi in acqua troppo calda perché favorisce la macerazione della pelle tra le dita e asciugateli bene. Se frequentate piscine e palestre, non camminate mai a piedi nudi, evitando anche di fare la doccia scalzi per non rischiare il contagio di funghi e verruche. Più attenzione alla cuccia del cane. Con l'arrivo della bella stagione non dimenticate di pulire accuratamente la cuccia del cane perché quando aumenta la temperatura i parassiti proliferano. La pizza è fatta in casa. In previsione di fare la pizza in casa, ricordate che il sale rallenta la lievitazione della pasta di pane, mentre lo zucchero la accelera. Come pulire bene i caloriferi? Appendete dietro ai radiatori uno strofinaccio umido, poi con un phon soffiate aria fredda verso lo strofinaccio. Vedrete quanto sporco raccoglierete.
4: Troppo

Ancora novità discografiche, questo è il nuovo di Niccolò Filippucci, Mantra, ma noi andiamo nuovamente indietro nel tempo, andiamo all'anno 1985 con i Baltimora, il brano è Tarzan Boy, uno dei tormentoni più iconici degli anni 80, ma dietro questo successo mondiale ci sono un po' di curiosità, non so se lo sapevate, ma il progetto musicale fu creato qui in Italia, ma il frontman non cantava i brani e il celebre verso di Tarzan divenne il marchio di fabbrica del synth pop.

grazie a Stefano Calisso che anche oggi dall'altra parte del vetro basta lo suo sguardo per capire qualcosa non va, è ormai al volo, ma tutto a posto, no, non c'è stato nessun grosso problema. Ah sì, non me lo fare pesare, non sono riuscito a prendere un intro, succede anche nelle migliori famiglie, dai. Oh, siamo giunti al termine, vi ringrazio e vi do appuntamento, anzi vi ringraziamo e vi diamo appuntamento, se ne avrete voglia e tempo, alla prossima volta, sempre qui.

un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde.

Ciao a tutti voi, cari ascoltatori, anche oggi siamo pronti a farvi compagnia con una selezione musicale che risveglia sentimenti e ricordi. La musica italiana ha il potere di avvolgerci, raccontarci storie che sono anche nostre. Per pura formalità ricordo che siete sintonizzati su Antenna Web. Detto questo, prima di tacere per sempre, vado a leggervi i primi brani. Renato Zero, Cercami. Tiro Mancino e Carmen Consoli, L'odore del mare. Antonello Venditti, Sotto il segno dei pesci. Arisa, La casa dell'amore possibile. Alzate il volume dei vostri apparecchi e buon ascolto!

0: con te.
1: Con il prossimo brano ci spostiamo al 1987 e, ahimè, io c'ero già da un pezzo. I Camaleonti, L'ora dell'amore, Gianni Togni, Luna, Luca Carboni, Sarà un uomo.

musica dallo stivale è su Antenna Web. Qualche annetto ce l'ha pure la canzone che sta per partire, i Pooh Nascerò con te. Segue Mia Martini, Almeno tu nell'universo. Fiorella Mannoia con Enrico Ruggeri, La giostra della memoria.

0: qualcuno ascolta.
1: Bene, bene, rimanete ancora qui con il sottoscritto e musica dallo stivale, perché ci sono gli ultimi tre bellissimi brani. Fabio Concato, Un trenino nel petto, Roberto Vecchioni, Le rose blu. E terminiamo con Un blasfemo di Fabrizio De André.

guardarti da dietro sei più cara che mai, e mi sembra che possa sentire

penso questo è l'amore più vero che c'è. Ci riprovo ad amare e lo faccio con te. Anche se tutto è un po' arrugginito, lo so che ce n'è. Basterà cominciare e poi viene fuori da sé. Ed è sempre il malanno più bello

mentre parli con me. Qualche cosa la perdo nel vento e un profumo di te. Poi ti volti a guardarmi e mi domandi che c'è. Non c'è niente, respiro quest'aria.

0: sul mare, io qui dietro di te. Penso questo è l'amore più vero che c'è.
1: Vedi, darti la vita in cambio sarebbe troppo facile. Tanto la vita è tua e quando ti gira la puoi riprendere. Io posso darti chi sono, sono stato, che sarò, per quello che tu sai e quello che io so.
2: Io ti darò tutto quello che ho sognato, tutto quello che ho cantato, tutto quello che ho perduto, tutto quello che ho vissuto, tutto quello che vivrò. E ti darò ogni alba, ogni tramonto, il suo viso in quel momento, il silenzio della sera e mio padre.

riuscivo finalmente a far ridere e piangere una parola. Vedi, darti solo la vita sarebbe troppo facile, perché la vita è niente senza quello che hai da vivere. E allora fa che non l'abbia vissuta neanche un po', per quello che tu sai e quello che io so. Fa che io sia un vigliacco e un assassino, un anonimo cretino, una pianta, un verme, un fiato dentro un flauto che è sfiatato. E così sarò, così sarò. Non avrò mai visto il mare, non avrò fatto l'amore, scritto niente sui miei fogli, visto nascere i miei figli, che non avrò. Dimenticherò quante volte ho creduto, ho amato, sai, come se non avessi mai creduto.

0: la poesia, perché questa vita adesso, quella vita, non è più la mia. Ma tu dammi in cambio le sue rose blu, fagliele rifiorire, le sue rose blu, tu ridargli indietro le sue rose.
1: All'ascolto di Antenna Web.

Per il momento ho terminato con le canzoni, ma i programmi continuano H24 su Antenna Web. Non dimenticatevi di ritornare la prossima volta alla stessa ora. Un ringraziamento per l'ascolto e concludo con un saluto a tutti.

0: un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde d'Italia. Un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde d'Italia.
1: Ciao e benvenuta su Donna che cambia, il programma dedicato a te che stai vivendo un momento di trasformazione. Qui parliamo di autenticità, emozioni, rinascita. Ogni puntata è uno spazio sicuro dove puoi ritrovare te stessa e riscoprire la forza che hai dentro. Io sono Emanuela Geracà, una life e mental coach, e oggi ti accompagno in un viaggio tutto da ascoltare. Iniziamo insieme! Ciao e benvenuti su Donna che cambia, il programma dedicato proprio a te che stai vivendo un momento di trasformazione. Parliamo di vita vera, di emozioni, di cadute, di rinascite e anche di quei momenti in cui la vita sembra fermarsi e a dirti: adesso guarda bene perché qualcosa deve cambiare. Oggi è una puntata particolare perché per la prima volta faremo una puntata di book coaching. Che cosa vuol dire? Vuol dire che partiamo da un libro, da una storia, da un protagonista, ma poi usiamo questa storia come uno specchio. Perché ci sono libri che non si leggono soltanto, ci sono libri che ti fanno domande, ti aprono finestre e ti portano in luoghi interiori dove magari non avevi il coraggio di entrare. Oggi qui con me c'è Francesca Stimoli con il suo libro Oltre la soglia. Benvenuta Francesca.
2: Ciao Emanuela, grazie mille per l'invito intanto e per il tuo lavoro.
1: Grazie a te che hai voluto partecipare, oggi sei la pioniera della puntata, è la prima volta che introduco una scrittrice. Sei contenta?
2: Che bello, sono molto contenta, sì, anche perché le storie hanno molto, molto da raccontare, non solo appunto per quanto riguarda la narrazione, ma per quello che riguarda l'intimo delle persone, quindi questa è una cosa che mi tengo molto e spero che ti sia arrivata.
1: Assolutamente sì. Infatti oggi parliamo proprio del tuo libro, un libro che ho trovato molto intenso, molto anche delicato e potente, e parte proprio da una donna che si chiama Ambra e da un dolore molto intimo, che è quello, il desiderio di diventare madre, l'attesa, la speranza, e poi quel momento in cui quella speranza si spegne. Nel testo, Ambra, voglio raccontare un po' il tuo libro. Vive una crisi profonda dopo un test di gravidanza, che prima sembra un po' positivo e poi viene smentito dall'analisi del sangue. Da lì inizia un viaggio interiore dentro il dolore, dentro la memoria, dentro la mente e dentro qualcosa di più grande. La cosa bella, però, secondo me, che dentro a questo libro non parla solo di maternità, perché parla di desideri, di attaccamento, di identità, di vite che sembrano andare a pezzi e di quella soglia che prima o poi tutti siamo chiamate ad attraversare. Allora partirei subito con la prima domanda. Francesca, che cos'è per te questa soglia e che cosa deve attraversare Ambra per andare davvero oltre?
2: Allora, diciamo che la soglia è un confine e io penso che tutti ci troviamo prima o poi davanti a quella soglia, no?
1: Sì.
2: E Ambra si è trovata per determinate ragioni e ognuno ha i propri conflitti, le proprie preoccupazioni e a un certo punto si trova davanti a questo confine. Questo confine, per come l'ho inteso io nella mia storia, separa il prima dal dopo, quindi il prima è dove c'è confusione, dove non ci si accorge neanche di determinate cose. Il dopo invece è quando si arriva a una nuova consapevolezza, quindi si attraversa la soglia, si va anche verso una nuova nascita, una trasformazione, ecco. Ed è proprio quello che Ambra ha dovuto fare.
1: Certo, certo. Nel romanzo appunto c'è questo dolore che è molto grande e molto particolare, perché Ambra desidera un figlio, poi per un attimo pensa che questo figlio sia arrivato. C'è quel test di gravidanza, quelle due linee, quella speranza che esplode. Però poi arrivano le analisi, arriva quel numero freddo, quel referto e tutto crolla. Questa cosa mi ha colpito tanto perché non è solo la perdita di qualcosa, è la perdita, diciamolo, di un futuro immaginato. Ambra non perde solo una,
2: Certo.
1: non perde solo una gravidanza che non c'è, perde l'immagine di sé come madre, perde una stanza mentale che aveva già arredato e perde un pezzo di domani.
2: Sì.
1: Quindi Francesca, come hai lavorato su questo dolore invisibile, quello che magari fuori gli altri non vedono, ma dentro può diventare enorme?
2: Hai detto benissimo il fatto che Ambra appunto non è che è solo un numero quello che vede lei, no? Quando cerca il valore
1: Certo.
2: nel sangue di questa gravidanza, ma è proprio un momento in cui si attraversa un vero e proprio lutto, perché il lutto, ricordiamoci che non è solamente la morte effettiva della persona, ma è quando muore un'idea, una realtà. Quindi anche la sua idea di essere madre per lei è proprio come attraversare un lutto. E il punto è che per attraversare questo dolore bisogna anche imparare a lasciare quelle cose che ci siamo costruiti, quelle idee che ci siamo fatti di noi stessi. Perché appunto lei si vedeva già in una certa maniera, sognava già insomma la gravidanza, l'essere madre, ma la vita le ha detto no, non è il tuo momento, non è la tua occasione, non è adesso per te. E sebbene, ovvio, quando ci capitano cose talmente tristi, noi possiamo viverle molto male, però hanno sempre un qualcosa da rivelarci, che poi questo si scoprirà ovviamente nella storia.
1: Certo, senti, questo tipo di dolore mi ha colpito molto perché, dai, ci sono dei dolori secondo me che gli altri riconoscono subito, cioè faccio un esempio un po' banale, cioè se ti rompi una gamba ti vedono il gesso, se hai la febbre ti dicono di stare a casa, ma se hai una ferita visibile comunque ti chiedono come stai, ma ci sono dolori che non hanno un gesto, non hanno una benda. E non hanno neanche un certificato da mostrare. E questi dolori, secondo me, fanno malissimo. Cioè, il dolore di un figlio che non arriva, il dolore di una relazione che finisce, il dolore di un lavoro che ti svuota, sono tutti dolori che difficilmente, se gli altri non stanno in ascolto attivo, lo possono vedere. E a volte, secondo me, minimizzano. Cioè, ma sì, dai, tutto passerà.
2: Assolutamente
1: Succederà molto presto, guarda che c'è di peggio. Ecco,
2: sì. Sì, poi tante volte le persone appunto dicono la loro, no?
1: certo.
2: Ovviamente il punto di vista è sempre molto soggettivo, quindi ciò che è per me può essere un problema che si risolve anche abbastanza semplicemente perché io sono fatta così. Questo non significa che per un'altra
1: Oh,
2: persona possa essere lo stesso, quindi
1: certo.
2: qua entra in ballo anche molto l'interpretazione del dolore, appunto il dolore è un sintomo soggettivo, è molto difficile da
1: Esatto,
2: calcolare, non è un segno, ecco, non è assolutamente un
1: cioè,
2: segno
1: quando è finito per
2: di
1: esempio il mio
2: persone.
1: matrimonio, io mi incazzavo perché mi dicevano: ah, tanto c'è di me, c'è di peggio. Allora io mi dicevo: come se una persona, soffre il fatto che qualcuno stia peggio, le toglie il dolore. Cioè, a me mi incazzavo come la bestia, scusate il termine,
2: Ma
1: la
2: ti
1: parola.
2: credo, ma assolutamente, ma perché non ha alcun senso
1: Perché poi è quella cosa che ti devono far sentire in colpa, cioè, allora tu stai soffrendo e poi stai
2: sì, non
1: soffrendo.
2: hai diritto di soffrire.
1: Esatto. Invece il tuo libro mi è piaciuto tantissimo perché non minimizza il dolore, anzi lo guarda. E quando secondo me un dolore viene guardato, forse non sparisce subito, ma smette di essere completamente solo. E questo secondo me è bellissimo.
2: Sì, lo hai colto perfettamente perché proprio è l'aspetto di dolore non più tanto come un nemico, anche se può sembrare un po' un controsenso quello che dico, però un dolore che arriva anche per trasformarti, no?
1: Certo.
2: E talvolta, sì, come hai detto benissimo tu, insomma, è soggettivo, non va mai minimizzato da parte degli altri, ma spesso tendiamo anche noi stessi a minimizzarlo, no? Un
1: Certo.
2: po'. Perché ci siamo convinti che debba essere come ci dicono gli altri, un po' perché non siamo abituati a prenderci cura di queste parti di noi, oppure cerchiamo proprio di evitarlo, quindi lo teniamo nascosto sperando che passi da solo, però la protagonista Andra lo sa benissimo, una volta che prendi un po' in mano la situazione e decidi di affrontarlo, di guardare in faccia questo dolore, allora inizi un po' anche a conoscerlo e conoscendolo può darti anche qualcosa.
1: Certo. Bene.
2: Immagino che anche tu sia, insomma, un po' dovuta rinascere, no?
1: Assolutamente.
2: Per tutti.
1: È l'accettazione che un amore è finito e che quel tipo di dolore non ti... Non, se lo elabori, cioè se, nel senso se lavori su te stessa, non sarai più, adesso io dico l'Emanuela di prima, assolutamente. C'è un prima e un dopo. No, sono giuste tutte e due le fasi e tutte e due l'Emanuela per dire, ma
2: Certo.
1: oggi sono una persona completamente diversa, o forse quel dolore mi ha fatto tirare fuori questo lato che secondo me è migliore rispetto al precedente, ecco.
2: Il dolore non ha solo tolto, ma ha anche dato
1: Ha
2: qualcosa, è un
1: anche
2: po' come
1: aggiunto.
2: aver attraversato quella soglia.
1: Esatto. Oltre alla soglia è anche vero però che bisogna coglierlo, altrimenti rimani nella rabbia e stare nella rabbia non ti fa elaborare e non ti fa neanche migliorare.
2: No, la rabbia è statica, è proprio
1: Esatto.
2: statica quando ci si fissa su quello che ha causato il dolore o sulla fonte del dolore stesso, comunque se si rimane
1: Esatto.
2: radicati in un punto fermo, no? Invece, come dicevo, guardarlo, ammetterlo, perché tante volte le persone non riescono neanche ad ammettere di soffrire perché sono troppo abituate a dover andare avanti, no? A dover essere forti. Però ogni tanto anche crogiolarsi, come si può dire, no? In un attimo di difficoltà, aiuta anche a trovare quello spazio e quel contatto umano con se stessi, perché
1: Anche
2: stiamo un po' disumanizzandoci.
1: sì, cioè fare quello stop, accettare di essere fragile e dietro la nostra vulnerabilità fare un passo verso l'oltre, certo, quando sei in quel momento lì soffri, ma esiste l'oltre, secondo me, esiste se lo sai accogliere, ecco, questo sì.
2: Sì, assolutamente. Proprio la chiave di lettura delle cose che ci capitano, quindi
1: Certo, quando ti capita il
2: bisogna
1: dolore cadi per terra, cioè io me lo ricordo, cioè, mi sono vista il pavimento alzare e ero giù per terra e quando sei a quei livelli lì è chiaro che hai voglia di raccontare.
2: è importante, sì, è importante capirlo e alzare la mano e chiedere anche aiuto.
1: Sì,
2: Io ho imparato
1: esatto.
2: molto nella mia vita quando mi vedo oltre, veramente
1: Sì.
2: troppo, oltre le righe della sopportazione, proprio alzare la mano e
1: Aiuta
2: dire
1: anche, certo, aiuta anche comunque dare letture diverse a quello che all'emozione che magari noi cogliamo e magari ha una sfaccettatura diversa perché da fuori si vede meglio che da dentro, ecco.
2: certo, infatti una mano è sempre, anche la protagonista si è resa conto che da sola non
1: E
2: riusciva più,
1: certo,
2: no,
1: certo.
2: a sopportare questi incubi, queste visioni, quindi ha deciso, perché per fortuna lei ha avuto la ragione, di chiedere una
1: Di
2: mano
1: chiedere
2: e ha affrontato
1: aiuto,
2: appunto una
1: certo.
2: terapia, perché è
1: Non
2: sempre molto
1: anticipiamo
2: importante quando
1: troppo,
2: questo.
1: però, Ambra, sì, non anticipiamo troppo. Francesca, adesso Ambra ti ho chiamato. Direi di andare un attimo in pausa e poi ritornare di nuovo qui. Pausa musicale.
2: Perfetto.
1: A un certo punto nel viaggio di Ambra, il dolore non resta solo dentro, inizia a prendere appunto una forma, no? Arrivano, come prima hai accennato, ti ho fermato, immagini, visioni, ricordi, vite lontane. Ambra vede anche una donna vestita con gli abiti degli anni 40, poi attraverso un percorso che lei fa, emergono anche. Adesso il dottor De Angelis, se siamo nello specifico, emergono figure femminili di epoche diverse. Diana, Margherita, Aurelia, sono donne diverse, in tempi diversi, ma tutte legate da un filo, che è l'amore, la perdita, il dolore materno. Perché hai scelto
2: Certo.
1: di far prendere al dolore di Ambra una forma così concreta, quasi visibile attraverso altre donne e altre vite?
2: Perché è molto interessante questa domanda, perché questo dolore, appunto, senza entrare troppo
1: Sì.

0: momento appunto ad Andra e lei col suo coraggio, con la sua voglia di scoprire anche curiosità, riesce in qualche modo a guardare questo dolore e affrontarlo, cosa che appunto la storia di questo dolore non ha avuto. Per questo dico, è un tema molto ricorrente. Però fa vedere l'evoluzione di un dolore fino a che non si sceglie appunto di guardarlo in faccia.
1: Certo, questa parte mi piace molto perché è come se, non so, il dolore di Ambra dicesse: oh, adesso basta, perché mi hai chiuso in cantina in tutti questi anni e adesso devi guardarmi. Cioè, alla fine
0: Sì,
1: anche da noi
0: prima o poi bussa alla porta.
1: prima fa bussa alla porta. Cioè, capita anche noi, no? Che a volte ignoriamo a lungo qualcosa perché magari non lo vogliamo cogliere o non lo vogliamo affrontare. Allora,
0: No,
1: prima
0: poi alla
1: bussa.
0: fine è come un fiume che straripa, no? Quindi
1: Esatto,
0: alla fine no, non si può più contenere, diventa impetuoso
1: esatto.
0: e Ambra lo ha scoperto a sue spese, quindi
1: Cioè,
0: fa
1: è come
0: come
1: questo
0: dici tu,
1: dolore, no?
0: quando si
1: Bussa piano,
0: è
1: esatto, bussa piano e tu, vabbè, fai finta di niente, bussa un po' più forte, fai
0: stabili. Sì,
1: finta di niente,
0: ignori.
1: poi ti sfonda la porta e tu sei lì magari in pigiama con una tisana e dice: ma da dove
0: Una
1: arrivi?
0: volta.
1: Guarda che sono anni, e lui ti dice: guarda che sono anni che ti sto chiamando. Cioè, e quindi sembra che il dolore,
0: Esatto,
1: il
0: non ti sei
1: dolore.
0: accorta, esatto.
1: Allora, se non l'ascoltiamo, a volte il dolore diventa ansia, a volte diventa
0: Sì,
1: rabbia.
0: anche
1: A
0: assolutamente.
1: volte diventa stanchezza, a volte diventa vuoto, a volte diventa quella sensazione stranissima: ho tutto ma non sta bene. E il fatto che.
0: Bravissima, volevo proprio.
1: Vuole dire
0: Scusami,
1: questo?
0: pure.
1: No, no, vai, vai. Cioè, mi è piaciuto
0: No,
1: molto
0: proprio questa
1: questa forma che gli hai
0: sensazione
1: dato alle altre donne.
0: di ho tutto ma non sto bene, no? È una sensazione che ogni tanto mi capita anche di provare, quella tristezza, perché subito non ti rendi conto da dove possa arrivare, no? Perché
1: Certo.
0: come abbiamo detto finora, a volte è anche silenzioso, le persone non si soffermano troppo a cercare, a guardarsi dentro, distratti anche ovviamente dalla vita frenetica che viviamo. E tu pensi di avere tutto sotto controllo, però c'è qualcosa dentro, che si chiama inconscio, che si chiama te, che bussa e che cerca in qualche modo di avvisarti che le cose non stanno andando bene, no? E ti viene questa tristezza improvvisa, non sai dargli un nome. Ecco, quando poi uno decide di scavare, di cercare delle risposte anche, scopri che in realtà un motivo c'è e tante volte di
1: Certo,
0: incoerenza.
1: certo, certo. A me è piaciuto molto il fatto che tu l'hai collegata anche a altre donne. Cioè, no, perché è un po' quello che capita a noi. Cioè, Ambra non è più solo Ambra, diventa parte di una storia molto più grande. Come se dentro ci fossero tante memorie, tante ferite, tante domande a cui non sono state date le risposte. E probabilmente secondo me parla anche, poi dimmi se sbaglio, a noi donne, perché spesso portiamo addosso non solo la nostra storia, ma anche la storia che arrivano da prima, cioè storie di madre, di nonne, di donne che hanno resistito, di donne che hanno taciuto, di donne che hanno amato tantissimo e perso tantissimo. E
0: Sì,
1: forse.
0: io nutro un profondo rispetto proprio per la storia delle donne.
1: E forse cambiare vuol dire anche questo, cioè smettere di portare tutto senza sapere che cosa stiamo portando.
0: Ma certo, perché appunto io, hai detto bene, ho voluto evidenziare il ruolo, la figura della donna in un po' tutte le sue sfaccettature e i suoi tempi, perché oggi siamo donne. Siamo arrivate a molte consapevolezze, secondo me abbiamo ancora un grande lavoro da fare, però la donna è stata veramente oggetto di difficoltà per
1: Certo.
0: tutta la sua storia e nonostante questo ha sempre trovato una forza per resistere, per combattere, per cercare di emergere. E per questo io appunto ho voluto dare un ruolo preponderante a questa figura.
1: Certo. Come abbiamo detto prima, no? In questo libro, forse un tema molto delicato è la maternità e l'identità. Perché Ambra desidera profondamente diventare madre e quando questo desiderio sembra negato, lei non vive solo la delusione, il dispiacere, vive quasi una frattura del suo essere donna. Questo

0: secondo me è un tema molto delicato perché tante donne ancora oggi sentono addosso una pressione enorme, come se il valore di una donna fosse legato a ciò che riesce a generare, a sostenere, a tenere insieme, cioè figli, famiglia, coppia, casa, lavoro, tutto. Secondo te, quanto pesa ancora nella vita di una donna l'idea di sentirsi completa solo se riesce a realizzare certi ruoli come quello di madre?
1: Io credo che questa sia una cosa da ricercare proprio nell'intimo di ogni donna, perché la differenza la fa il modo in cui noi ci guardiamo, ovvero ci guardiamo con i nostri occhi, quindi i nostri desideri, le nostre consapevolezze, oppure ci guardiamo tramite l'etichetta che ci hanno dato gli altri. E appunto più è forte quello che abbiamo coltivato dentro personalmente, quindi diciamo la nostra parte più profonda interiore, la conoscenza di noi stesse, e meno l'opinione esterna, sociale, l'etichetta dell'essere madre, dell'essere donna può intaccarci. Quindi
0: Certo.
1: io penso che purtroppo ad oggi sì, ancora siamo rilegate a dei ruoli, no? La
0: Certo.
1: donna, un po' fino agli anni 50 mi verrebbe da dire, anche se stiamo cercando, io almeno vedo un po' di luce, ecco,
0: Va bene.
1: vedo, anche perché voglio, io forse voglio vedere le cose positive più di quelle negative e credo che molte donne si stiano un po' risvegliando, no? Stiano
0: Certo,
1: capendo il
0: certo.
1: loro valore oltre a ciò che fanno, a ciò che raffigurano.
0: Senti, il desiderio di maternità secondo me è una cosa molto profonda, cioè non va né sminuito né giudicato, ma non va neanche liquidato con frasi leggere perché diventare madre è una scelta molto importante. E quindi se una donna desidera un figlio, questo desiderio merita rispetto. Però secondo me allo stesso tempo dobbiamo anche dirci con tanta sincerità che non, una donna non vale di meno se non diventa madre, cioè non è che
1: Assolutamente.
0: non è che una donna è
1: C'è chi
0: incompleta se
1: no,
0: non ha
1: c'è chi non può
0: figli,
1: averne e quindi
0: appunto,
1: affronta anche delle battaglie
0: esatto,
1: interiori e c'è chi decide di non averne perché
0: esatto.
1: appunto la soggettività è la cosa primaria, noi siamo spinti dalla nostra motivazione intrinseca, quindi se io, Francesca, ho sentito il desiderio di diventare madre e l'ho voluto fare e per fortuna sono anche riuscita perché appunto non è scontato
0: Certo,
1: neanche questo, capito?
0: certo.
1: Questo non significa che chi ha deciso di non farlo, chi ha deciso di farlo a 40 come a 50 anni, meriti il giudizio di qualcuno, perché la vita è personale, è molto personale.
0: Certo. Tuttavia, come dicevamo prima, una donna è completa anche senza figli, non è sbagliata, non è difettosa, non è una casa senza tetto, è una donna e basta. Ecco,
1: È una
0: questo.
1: donna, è una persona, è un essere
0: Esatto,
1: umano.
0: perché tante volte mi è capitato di incontrare col mio lavoro donne che si sentono sbagliate anche perché hanno scelto un matrimonio non giusto, possiamo dire, o il corpo non giusto, o il lavoro giusto, la cosa giusta, la serenità giusta, insomma, ci incolpiamo tanto noi donne.
1: Sì, ci incolpiamo noi stesse, talvolta incolpiamo anche un po' la vita, no?
0: Esatto.
1: Perché è dovuto capitare proprio a me, cioè, quello che io ho notato, almeno nella mia esperienza, è cambiare questa domanda, no? Dal perché mi deve capitare questo a me, al cosa posso farci di questa cosa che mi sta capitando,
0: Certo.
1: ovvero incontro la persona sbagliata che mi fa soffrire, mi soffermo su questo, oppure capisco che forse io ho bisogno di qualcos'altro nella mia vita. È
0: Certo.
1: proprio il cambiare domanda che secondo me fa la differenza per le persone.
0: Sì, cioè, nella nostra ricerca, no? Cioè, bisognerebbe dirsi, tu vali anche mentre sei confusa, mentre stai cercando la strada. Mentre piangi in macchina prima
1: Ma
0: di entrare al
1: certo, perché
0: lavoro.
1: tutto serve,
0: Esatto,
1: sì,
0: tu
1: ma
0: vali anche quando sai
1: ogni
0: che devi
1: lacrima.
0: ricominciare. Esatto, devi ricominciare. E questo libro ci porta proprio qui, secondo me. Ambra deve fare un passaggio difficilissimo. Smettere di identificarsi solo con ciò che non arriva. Perché quando un desiderio diventa tutta la nostra identità, se quel desiderio non si realizza, noi rischiamo di crollare insieme a lui.
1: Sì. Sì, esatto, ed è proprio un po' il senso che ho voluto anche dare al libro stesso, no?
0: Esatto.
1: Questa come quando una donna ricerca appunto un figlio che non arriva e a un certo punto si focalizza solo su quello. Tra l'altro non so se è mai capitato anche a te, ma io conosco un sacco di donne che hanno vissuto questa cosa, questa ricerca che non arrivava. E quasi come un'ossessione, no? Come hai detto
0: Certo.
1: benissimo tu, identificarti col desiderio. E molte donne, quando hanno smesso, che si sono un po' arrese, diciamo, a quest'idea,
0: Certo.
1: casualmente io ne ho conoscute molte
0: Sono
1: che
0: rimaste
1: sono decise di
0: incinte.
1: rimanere
0: Certo.
1: incinte.
0: Sì.
1: Quindi ecco, è proprio questo un po' anche il messaggio. Adesso non è che per tutti debba essere
0: No,
1: così, a volte ci sono
0: certo.
1: problematiche anche più serie che
0: Certo.
1: vanno oltre lo stress, per carità. Però un po' in linea generale nella vita, quando si lascia andare, io l'ho sperimentato tante volte e ho proprio visto il potere che c'è. Quindi, quando ho
0: Certo.
1: lasciato andare situazioni che iniziavano a consumarmi, in men che non si dica, mi si è aperto proprio un nuovo orizzonte. E infatti, è per quello che ho voluto anche dare questo spazio, questo concetto nel mio
0: Nel
1: romanzo.
0: libro.
1: Perché quando si cambia visuale, allora si può vedere anche oltre.
0: Bene. Andiamo in pausa. Nel romanzo c'è un altro passaggio che mi ha colpito molto. Dopo tutto un viaggio interiore, Ambra comincia a guardare la sua vita quotidiana in modo diverso. Il lavoro alle poste, che prima faceva parte della normalità, inizia a starle stretto, come se il dolore avesse aperto una crepa, ma di quella crepa entrasse anche una domanda nuova. Cioè, ma io sono viva davvero o sto andando avanti? Poi arriva l'incontro con Gaia, un'amica che ha lasciato una carriera importante per lavorare in una casa famiglia. E quando Ambra le chiede perché, Gaia risponde con una frase semplice e potentissima: mi fa sentire viva. Qual è, secondo te, Francesca, il vero cambiamento di Ambra? Capire il suo passato o trovare il coraggio di cambiare il suo presente?
1: Questa sì che è una bella domanda. Io non saprei dirti quasi né una né l'altra, nel senso, capire il passato io a volte lo trovo anche abbastanza superfluo, no? A me piace concentrarmi sul presente. Cambiarlo, sì, qualcosa possiamo fare, no? Qualcosa lo possiamo
0: Certo.
1: fare noi, altre cose non, insomma, non possiamo intervenire direttamente. Quindi secondo me quello che le ha cambiato veramente tutto è stato l'imparare ad affidarsi un po' di più alle cose che le capitano, come questo incontro con Gaia, ad esempio, no? Un'amica che in un momento della vita in cui
0: Certo.
1: lei ha tanti dubbi, tanti pensieri, arriva, le dice questa frase, mi fa sentire viva, e allora scaturisce in Ambra una riflessione importante, no? Come se le fosse un po' donata questa riflessione da qualcosa di più grande. Adesso, non per entrare nel mistico, però un po' sai, la magia del momento giusto. E quindi io penso che lei abbia iniziato a cambiare quando ha perdere questa sensazione di dover controllare tutto, di dover essere super razionale e si è un po' ammorbidita.
0: Certo.
1: E da lì ecco sono avvenuti i diversi cambiamenti perché, come ho ripetuto più volte, ma ci tengo molto, il cambiare lo sguardo verso la vita, verso le cose che ci
0: Certo.
1: capitano, può cambiare veramente le cose.
0: Questa parte del libro mi piace molto perché un po' si avvicina un po' al mio lavoro, nel senso che possiamo capire tutto, cioè analizzare tutto, analizzare il passato, leggere libri, fare percorsi, cercare anche risposte e guardarci dentro. Però poi arriva una domanda molto concreta. E adesso che so tutto, cosa devo fare nella mia vita concreta per cambiare? Perché alla fine, se io, come hai detto tu, continuo a far tutto e continuo a capire tutto, ma continuo a vivere nello stesso modo, alla fine non cambia nulla. Ma
1: Esatto.
0: Cioè, adesso però il cambiamento non deve partire da grandi, secondo me, rivoluzioni, ma da piccoli passi. Cioè, E quindi da farsi delle domande un po' operative per dire che cosa mi fa sentire viva, che cosa mi spegne, che cosa sto facendo solo per
1: Esatto, ci sono
0: abitudine.
1: proprio cose semplicissime.
0: Cioè, a volte il cambiamento
1: Proprio.
0: comincia così, da domande stupide, apparentemente, perché le domande non sono mai stupide, e da piccoli cambiamenti, piccoli passi, cioè non con una rivoluzione.
1: No,
0: Ecco.
1: infatti mi è fatto venire in mente di un consiglio che mi diede una volta qualcuno, non ricordo neanche chi. Però non sapevo bene cosa volessi fare e mi ha consigliato: inizia a pensare a quello che non vuoi fare.
0: Esatto.
1: Perché magari, vedi, da piccole cose, piccoli pezzi, uno costruisce poi le cose più grandi. Quindi, appunto, hai detto bene: non sono le grandi rivoluzioni a stravolgere sempre la vita, ma il cambiamento avviene costantemente. La trasformazione è graduale, lo vediamo nella natura, lo vediamo
0: Certo.
1: comunque così anche in noi. E segue un percorso. Certo, ogni tanto possono capitare le tempeste, però non sempre i cambiamenti avvengono così.
0: Esatto. Senti, siamo arrivati un po' alla parte finale della puntata. Abbiamo, attraverso il tuo libro, parlato di soglie, di dolore invisibile, di maternità, di identità, di vite passate, di presente e di coraggio. Il viaggio di Ambra è un viaggio molto particolare, ma secondo me parla a tutte quelle persone che hanno vissuto almeno una volta un volo cancellato. Cioè, avevano immaginato una vita, avevano preparato tutto, poi qualcosa è andato storto e lì si sono chieste: e adesso che cosa faccio? Io alzo la mano perché è uguale. Anch'io c'è stato un momento della mia vita che ho detto: e adesso cosa faccio? Se dovessi lasciare una frase, una chiave, un messaggio alle donne che oggi si sentono ferme davanti a una soglia, che cosa gli diresti?
1: Allora, diciamo che io non ho ovviamente una soluzione magica, abbiamo parlato di soggettività, quindi ognuno poi trova un po' la sua chiave, no? Per aprire quella porta. Io potrei condividere la mia semplice esperienza che col tempo è diventato per me attraversare questa soglia una spinta proprio. Diciamo che parto un po' da un'analisi, ovvero questa cosa la sento dentro, no? Sai come devi fare proprio un grande
0: Certo.
1: passo? Lo sento di volerlo fare. E se la risposta è sì, ma la prima che ti viene, non quella poi del ragionamento, dei pensieri serpenti, proprio quella istintiva, se il mio cuore, diciamo, dice sì, allora io mi ci butto abbastanza senza soffermarmi troppo. Perché poi il mio motto è se va bene è andata bene, se non va male, cioè se va male, scusami, va bene lo stesso, perché qualche cosa mi dà lo stesso, l'esperienza sia positiva che negativa a me è sempre servita a qualcosa, è un po' come una scuola, no?
0: Certo.
1: Diciamo se stai fermo davanti a quella porta rimani in una condizione di staticità che non ti dà nulla. Invece se fai quel passettino in più, ecco, puoi scoprire qualcosa di meraviglioso come qualcosa di no, che però almeno personalmente l'ho sempre trovato poi in qualche modo utile, però
0: Certo.
1: ovviamente ho dovuto imparare prima ad avere una chiave di lettura molto diversa
0: Sì.
1: da quella che avevo anni fa, ecco.
0: Ti sei portata a casa degli strumenti diversi e che quindi adesso,
1: Certo.
0: anche se capita qualcosa che non è nei tuoi programmi, riesci a elaborare, insomma.
1: Esatto, poi la cosa che mi fa sorridere è che io ho iniziato a provare questa cosa proprio di accogliere tutto quello che viene, proprio come ci provo, è una sfida, no? Un po' una sfida con la vita.
0: Certo.
1: E mi ha stupito, ha vinto la vita praticamente, perché quando ho iniziato veramente ad accogliere, a pensare, ok, è andata male, ma ci sarà una ragione, si vede che.
0: Certo.
1: Ecco, alla fine, non so per quale ragione, ma è andato sempre tutto meglio.
0: Certo.
1: Forse proprio per questo mio nuovo modo di guardare che è influenzato tutto.
0: Bene, Francesca, io ti devo dire che mi è piaciuto molto il tuo libro e mi porta anche a casa un'immagine, cioè la vita a volte ci cancella un volo e magari non siamo preparate a questo, nel senso che noi avevamo preparato tutto, valigia, programmi, aspettative, il futuro era già disegnato nella nostra testa, Poi però arriviamo davanti al tabellone e leggiamo cancellato. E lì so che fa male, l'ho vissuto, fa male tantissimo, perché poi ti passano mille pensieri, no? Perché non è solo il viaggio che salta, è l'idea che avevamo di noi, è la vita che pensavamo di meritare, e magari era il futuro che avevamo iniziato ad amare. Però, come hai detto tu, forse non siamo di fronte a un volo cancellato, cioè non è siamo di fronte alla fine di un viaggio, a volte è l'inizio di una strada diversa, non quella che avevamo scelto o programmato, ma riusciamo a trovare una frase diversa e scopriamo che siamo andati oltre la soglia. E quindi io invito tutti a questa bellissima domanda: quale soglia stai evitando di attraversare? Cioè, non rispondete a noi, ma fatela tra di voi.
1: Beh, però è una bellissima domanda, è un bellissimo spunto. Esatto, e anche quante ne stiamo evitando, quante volte teniamo chiusa quella porta appositamente perché ci fa paura scoprire cosa c'è dopo, no?
0: Esatto, perché appunto, come hai detto tu, la paura. Cavolo, tante volte non facciamo le cose per paura, ma cambiare significa avere paura, cioè attraversare il
1: La paura
0: cambiamento con la paura.
1: è
0: E
1: importantissima la
0: certo,
1: paura.
0: ma smettere di vivere sedute nella sala d'attesa di un volo che non parte più, non ha più senso. Cioè, andiamo oltre la soglia con la paura perché la paura ci sta proteggendo, ma attraversiamola.
1: Ma certo, la paura deve diventare un motore, no? Non deve
0: Sì,
1: diventare un limite.
0: sì. Esatto,
1: La paura tiene vivi, ma spinge anche all'azione, no? Quando abbiamo paura, il nostro sistema si attiva. Solitamente o alla fuga, è un po', mi fa venire in mente questa, no? L'azione. Quindi
0: sì.
1: non rimanere pietrificati lì, ma provare anche a muoversi proprio per questa paura.
0: Bene, allora io voglio ricordare Francesca Stimoli, autrice di Oltre la soglia, ricordami la casa editrice, per favore.
1: Tre edizioni del gruppo Santelli.
0: Benissimo. Senti, Francesca, siamo arrivati non solo alla fine della nostra puntata, ma alla fine della stagione, perché questa puntata andrà in onda il 31 maggio, che è domenica. E poi vado un po' a riposo per riprendere a settembre. Io spero che sarai dei nostri a settembre ancora. Grazie
1: Ma assolutamente, super volentieri, è sempre un piacere parlare con te. E spero che tu possa riposarti veramente in queste vacanze,
0: sì.
1: che quell'aereo, scusa, possa partire e non venga cancellato questo volta
0: Brava,
1: per
0: ho bisogno un po' di riposare. È stato un anno particolarmente impegnativo, bello, anche di sfide, ma molto costruttivo. Sono molto contenta. Sì. Bravissima.
1: L'importante è quello, dopo tanto lavoro ci vuole anche un po' di riposo.
0: Allora, ringraziamo le nostre ascoltatrici e sicuramente ci saremo degli ascoltatori. Vi ringrazio di avermi fatto compagnia tutta questa stagione. So che eravate in tanti e che ci sentiremo nella prossima stagione, e introdurremo anche alcuni episodi con altri scrittori, ma sicuramente Francesca ritornerà perché il suo libro offre tanti spunti di riflessione ed è un libro improntato alle donne.
1: Assolutamente.
0: Acquistatelo, compratelo, che è molto bello.
1: Grazie, Manuela.
0: Francesca, grazie ancora, un abbraccio e buona estate a tutti.
1: Grazie, un saluto a tutti e a presto allora, ci vediamo a settembre.
0: Bellissimo, perfetto. Assunta allora. Buon estate.
1: Assunta, che bello.

0: un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria.
1: Martedì 2 giugno 2026 la chiesa ricorda i santi Marcellino e Pietro e Sant'Erasmo di Formia. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno, contadini, scarpe grosse e cervelli fini, ricorda ancora una volta l'importanza di non fermarsi alle apparenze. E oggi si celebra la festa della Repubblica Italiana. Infatti, in questo giorno di 80 anni fa, nel 1946, gli italiani votavano per esprimere la propria preferenza tra monarchia o repubblica nel referendum da cui è nata la Repubblica Italiana, festeggiata per la prima volta in questo giorno nel 1948 con una parata militare in via dei Fori Imperiali a Roma e che dopo una sospensione di alcuni anni riprendeva in via ufficiale nel 2001 per volontà del presidente Carlo Azeglio Ciampi. Ed ecco gli altri fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1882 moriva a Caprera il condottiero Giuseppe Garibaldi, artefice dell'azione decisiva per realizzare l'unificazione dell'Italia. Nel 1891 nasceva oggi la regola del calcio di rigore, le cui specifiche venivano fissate dalla Commissione Internazionale del Football a Glasgow. Nel 1953 a Londra si teneva l'incoronazione di Elisabetta II del Regno Unito. Nel 1977 un comando delle Brigate Rosse feriva a Milano il giornalista Indro Montanelli e nel 1981 in un grave incidente automobilistico moriva a Roma il cantante e autore Rino Gaetano. 40 anni fa, nel 1986, era Roberto Visentini il vincitore del Giro d'Italia di ciclismo, gara che in questo stesso giorno del 2002 veniva vinta da Paolo Savoldelli. Nel 1995, dura protesta del pubblico per lo sciopero degli orchestrali al Teatro alla Scala di Milano, per far fronte alla quale il direttore Riccardo Muti accompagnava da solo i cantanti al pianoforte tra le ovazioni dei presenti. E ancora in tema musicale, nel 2007, Laura Pausini diventava la prima artista donna a tenere un concerto nello stadio milanese di San Siro. Nel 2012, invece, il Tribunale del Cairo condannava all'ergastolo l'ex presidente egiziano Hosni Mubarak per complicità nell'uccisione di alcuni dimostranti durante le manifestazioni dell'anno precedente. Sono nati il 2 giugno, nel 1740 il marchese De Sade, nel 1743 l'alchimista Cagliostro, nel 1931 l'autore e cantante Gianni Meccia e nel 1944 il compositore 3 volte premio Oscar Marvin Hamlisch. Nascevano oggi anche il musicista e giornalista sportivo Bruno Longhi e il tuffatore Giorgio Cagnotto, entrambi nel 1947, l'attrice Marina Confalone nel 1951, il cantante Tony Hadley nel 1960, l'attore Walter Nudo nel 1970 e l'attrice Giulia Michelini, nata in questo giorno nel 1985. Per il 2 giugno 2026 era l'ultima segnalazione. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo. E buona festa della Repubblica a tutti.

0: Tunapai, l'hai provata 2 minuti e poi hai cambiato idea?
1: Ma vuoi davvero il numero o facciamo una risposta elegante?
0: Una media.
2: Sono pillole di AI.
0: Ok, ho capito. Dai, siamo a livelli preoccupanti.
1: Il problema è sempre lo stesso. Ce ne sono troppe e non sai mai quale scegliere davvero.
0: E ogni volta devi uscire, entrare in un'altra app, rifare tutto da capo.
1: Finché ti passa anche la voglia di provarle.
0: E invece esiste una soluzione molto più semplice.
1: Si chiama Po.
0: Scritto come?
1: Poe.
0: Che già dal nome sembra uno di quei personaggi misteriosi.
1: In realtà è molto più pratica. È un'app che mette insieme tante intelligenze artificiali nello stesso posto.
0: Quindi, invece di scegliere prima, provi e poi decidi.
1: Esatto, è come un motore di ricerca, ma per lei.
0: Apri, scrivi e puoi testare diversi modelli senza mai uscire dall'app.
1: Il che cambia completamente l'esperienza, perché inizi a capire davvero le differenze.
0: Tipo, qual è la più veloce? Quale risponde meglio? Oppure, quale è più utile?
1: E soprattutto, quale ti capisce al volo? Che non è scontato.
0: No, anche perché ogni AI ha il suo stile e finché non le provi, non capisci davvero.
1: Qui invece le metti quasi a confronto diretto.
0: Tipo, ok, vediamo chi lavora meglio. Oggi.
1: Esatto, una specie di sfida silenziosa tra algoritmi.
0: E che detta così è già inquietante, ma anche molto comoda, eh?
1: E soprattutto ti fa risparmiare un sacco di tempo.
0: Sì, perché non devi più saltare da un'app all'altra.
1: Hai tutto lì, nello stesso posto.
0: E poi ovviamente c'è il lato pratico.
1: L'app è gratuito per un numero limitato di richieste.
0: Sì, certo. Poi si passa ad un piano d'abbonamento come tutte le app.
1: Che ha senso solo se le usi davvero.
0: Non come quelle app che scarichi e dimentichi dopo 2 giorni.
1: Non fare esempi personali.
0: No, no, non sto facendo nomi, ma anche qua mi viene in mente qualcuno, eh.
1: Concentrati.
0: Il punto è che strumenti così cambiano proprio l'approccio.
1: Perché smetti di cercare la migliore.
0: Eh certo, e inizi a capire cosa funziona davvero per te.
1: Anche in base al momento, a quello che devi fare, a quanto vuoi approfondire.
0: Sì, ma poi c'è un'altra cosa che cambia completamente il modo in cui usi queste app.
1: Cioè?
0: Cioè che inizi a usarle in modo più strategico e non solo per curiosità.
1: Si può scegliere quella giusta in base a quello che devi fare, non perché è la più famosa.
0: Esatto, e questo ti fa anche ottenere risultati migliori senza perdere tempo.
1: Che alla fine è quello che cerchiamo tutti, ma senza dirlo.
0: Ah sì, alla fine non esiste l'AI perfetta. Esiste quella giusta in quel momento preciso che ne abbiamo bisogno. E con un'app così, beh, sicuramente ci semplifica un po' la vita, perché si trova tutto direttamente lì. Ma per oggi era tutto, a domani.
1: Ciao!

0: Ci sono delle parole collettive che esistono soltanto quando milioni di persone decidono di riconoscersi insieme davvero. Bentrovati a Piccole Grandi Parole, io sono Antonio Torretti, la parola di oggi è Repubblica. La parola Repubblica sembra enorme, istituzionale, storica, quasi distante dalla vita quotidiana. Eppure nasce da qualcosa di molto concreto, dalla scelta di vivere insieme dentro regole comuni. Una repubblica non è soltanto una forma di governo, è un equilibrio fragile costruito ogni giorno attraverso responsabilità condivise, diritti, doveri, partecipazione, memoria. Il 2 giugno racconta proprio questo, il momento in cui una comunità sceglie una direzione collettiva. Ma le parole pubbliche non vivono soltanto nei libri di storia o nelle celebrazioni ufficiali, vivono soprattutto nei comportamenti quotidiani, nel rispetto degli spazi comuni, nel modo in cui ascoltiamo chi la pensa diversamente, nel valore che diamo alla libertà degli altri. Perché una repubblica esiste davvero? Solo se continua a essere abitata. Le istituzioni non sono soltanto edifici, bandiere o simboli, sono relazioni, sono persone che ogni giorno decidono di non trasformare la convivenza in conflitto permanente. E forse la parte più difficile di una repubblica è proprio questa, accettare che esistano differenze senza trasformarle automaticamente in divisioni. Ogni comunità democratica vive dentro un equilibrio delicato, non elimina le distanze tra le persone, prova semplicemente a renderle compatibili. Esistono parole che appartengono a tutti, ma che diventano reali soltanto attraverso dei piccoli gesti individuali. Repubblica è una di quelle parole. Una parola grande che continua ad avere bisogno delle persone per restare viva. Per restare autentica. Grazie di essere stati con noi anche oggi, 2 giugno, festa della Repubblica, ad ascoltare Piccole Grandi Parole. Io sono Antonio Torretti, vi do appuntamento domani con una nuova parola.
1: Stai ascoltando
2: Antenna Web. Semplicemente la tua radio.

0: In onda Silvia Dini con Musical Chatter su Antenna Web, semplicemente la tua radio.
1: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
2: Bentrovati amici di Musical Chatter. La puntata di oggi ci farà battere il cuore esplorando i sentimenti che restano, o meglio, i ricordi dei sentimenti che restano, anche quando tutto intorno cambia, anche quando a volte le storie finiscono. E da un lato avremo la malinconia pop di un fuoriclasse come Eros Ramazzotti e dall'altro l'energia graffiante e la determinazione delle bambole di Pezza, per avere così un po' un'impressione a tutto tondo di questa emozione, del sentimento che rimane. Iniziamo con il classico assoluto, Un'emozione per sempre di Eros Ramazzotti del 2003, e se c'è un brano che descrive perfettamente quel retrogusto dolce amaro che ci lascia una storia finita, è questo. Eros qui non urla la rabbia, ma canta la consapevolezza. Ci sono momenti che, anche se sono passati, restano incisi dentro come tatuaggi. È un omaggio alla bellezza dei ricordi che non svaniscono mai. È una carezza per chiunque abbia dovuto dire addio a qualcuno portandolo comunque nel cuore. Ma come sempre a Musical Chatter ci piacciono le curiosità. E intanto dobbiamo sapere che questo brano ha una sua storia. Inizialmente Eros l'aveva scritto pensando a farlo eseguire ad Alex Baroni, ma poi appunto la scomparsa prematura del cantante ha cambiato i suoi piani e allora ha deciso di inciderlo lui stesso, mettendoci dentro tutta quell'emozione autentica che ci è arrivata ancora oggi, che sentiamo ancora oggi, e forse è proprio per questo che la canzone suona così vera e profonda. Poi c'è un record internazionale. Il pezzo non è stato un successo qui solo da noi, ma ha dominato le classifiche di mezza Europa e di tutta l'America Latina nella versione Una emoción para siempre. Oh, forse l'ho detto giusto. È uno dei singoli più venduti della sua carriera, confermando Eros come ambasciatore del pop italiano nel mondo. Non solo lui, ma sicuramente uno di alto livello e di molto apprezzato. Infine, una nota sulla produzione. Il brano vanta la firma di Claudio Guidetti, che ha saputo creare un arrangiamento acustico perfetto, dove la chitarra accompagna la voce nasale e unica di Eros in un crescendo che esplode poi nel ritornello. È musica che respira, senza troppi trucchi elettronici. E allora prepariamo i fazzoletti, ma anche il sorriso, Un'emozione per sempre di Eros Ramazzotti.

Era un'emozione per sempre di Eros Ramazzotti. Sfido chiunque a non aver canticchiato il ritornello, se non adesso, almeno una volta nella sua vita. E abbiamo sentito come la produzione anni 2000 sia ancora freschissima, è merito di una scrittura melodica che non invecchia mai. Ma, cari amici di Musical Chatter, siamo pronti per la seconda parte, per il lato B della nostra trasmissione. Cambiamo decisamente marcia, come avevo detto all'inizio, passiamo dal pop d'autore al pop punk più energico, perché ci aspettano le bambole di Pezza con Resta con me. Qui non c'è la rassegnazione del ricordo, ma c'è anzi l'urgenza del presente. Il brano è un grido, rock, è una richiesta d'amore che non vuole fare giri di parole, diretta, potente e senza filtri. L'ispirazione del pezzo è tutta nell'attitudine di questa band milanese che da anni porta avanti la bandiera del girl power nel rock italiano. Resta con me racconta quella voglia di fermare il tempo, di aggrapparsi a una persona speciale in un mondo che corre troppo velocemente. È una cover, era una cover del celebre pezzo degli Stadio, ma le bambole di Pezza l'hanno completamente rivoluzionata, hanno preso la melodia originale e l'hanno, come si dice, pompata, con chitarre distorte, una batteria che martella costante, l'hanno trasformata da una ballad romantica a un pezzo perfetto per saltare sotto il palco. Un dettaglio interessante riguarda anche la loro identità. Le bambole di Pezza sono state fra le prime band punk interamente femminili in Italia ad arrivare al grande pubblico. Con questo brano dimostrano che si può essere romantiche pur avendo le borchie e i capelli colorati. Ed è un contrasto che funziona benissimo e che dà al testo e al pezzo una forza nuova, più ribelle. Infine, ancora una nota sull'evoluzione della band. È tornata alla ribalta negli ultimi anni con una formazione rinnovata che, diciamolo, spacca. Hanno dichiarato di voler riportare il rock nelle orecchie dei giovanissimi. E Resta con me è il ponte perfetto fra la grande canzone italiana e la grinta delle nuove generazioni. E beh, diciamo che se volete convincere qualcuno a non andarsene, fargli ascoltare questa versione rock potrebbe essere molto più efficace di una scatola di cioccolatini. In conclusione di puntata, Silviadini vi saluta, vi ricorda di non mancare alle prossime e adesso alziamo il volume. Bambole di Pezza con Resta con me.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Su Antenna Web, semplicemente la tua radio.

Eccoci amici, presenti e fedeli al nuovo appuntamento di Flashback Music Memories, il grande contenitore di buona musica anni 70, 80, 90 e 2000, in studio per voi Corrado Marescalco. Allora, via con il primo brano in programma.

Allora amici, in apertura abbiamo rispolverato questo brano del 1983, è il celebre brano synth pop della band svedese Fake. La particolarità della canzone che la rese una hit in Italia e che contiene un verso cantato in italiano, ho tanta voglia

di fare l'amore con te, ti voglio, è seguito dal cantante che risponde in inglese di non comprendere la frase. Ha fatto orecchie da mercante. Fake con Donna Rouge 1983.

Allora amici, siamo arrivati fino al 2000, è un brano, un album del cantautore bolognese, no, è napoletano sicuramente, Edoardo Bennato, pubblicato nel 2000, è una raccolta di successi di 18 brani, contiene canzoni fino a più recente album Sbandato, 1998, il genere pop rock, il brano Sembra Ieri, Edoardo Bennato.

0: Presidente del Consiglio si è recato al Quirinale per presentare l'elenco dei nuovi ministri. Ancora ingenti perdite dell'euro rispetto al dollaro su tutti i mercati azionari. Traffico momento sulla console direzione Bologna e Gianluca Cone formatesi a Casellieri di Riccione. Queste le notizie di oggi.
1: Buon ascolto e buona serata a tutti gli amici di Flashback Music Memories. E in particolare al nostro amicone conduttore Corrado Marescalco.

Un grandissimo gruppo chic con questo brano del 1978, è un singolo del gruppo musicale statunitense appunto Chic, pubblicato in quell'anno ed estratto dal long play Rap Rack, genere disco, produttore Bernie Edward e Nile Rodgers con l'inconfondibile riff della sua chitarra. Il brano all'ascolto è Forgiven Lover, Chic. Fan club della bella musica, flashback, music memories, dalla vostra Radio del Cuore.

Allora amici, abbiamo avuto la fortuna di avere l'autografo della mitica Marina Rey. Abbiamo visto un concerto negli anni 90, 97 per l'esattezza. Questo è un brano del 1999, si classificò al 7° posto al Festival di Sanremo e segnò una svolta rock elettronica nella carriera dell'artista. Il brano era quello di Marina Rey dal titolo Un inverno da baciare.

Allora io vi ricordo il nostro contatto telefonico 327 43 60 221 per i vostri vocali e magari inserire qualche brano di vostro gradimento, va bene? Adesso ancora musica qui a Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore.

fantastico questo brano 1982, il celebre singolo della band Stevie Miller Band. È stato scritto dal cantante Stevie Miller ed è diventato uno dei più grandi successi commerciali dal gruppo, naturalmente raggiungendo la prima posizione nella classifica statunitense Billboard Hot 100 genere rock pop. Stevie Miller Band con la parola magica dal titolo Abracadabra. Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore. In studio Corrado Menescalco.

0: Eccolo qua imperterrito nelle nostre classifiche, nelle nostre, naturalmente nel nostro programma Flashback Music Memories. Eros Ramazzotti, Eros International, come lo abbiamo battezzato noi. È un brano del 2005, è una canzone di Eros Ramazzotti scritta dal cantautore romano e musicata da quest'ultimo assieme a Claudio Guidetti. Il singolo anticipa l'uscita del long play Calma Apparente, decimo album del cantautore romano. La nostra vita, Eros Ramazzotti.
1: Nel paradiso, il sogno mai finito di un mondo più pulito.
0: Salutiamo Romina che è all'ascolto.
2: Ciao caro Corrado, tanti affettuosi saluti a te e a tutti gli amici di Flashback Music Memories.

sicuramente una perla, un brano fantastico per la grande band australiana dei Fleetwood Mac, 1977, tratto da Long Plane Rumours. 24 marzo del 77 usciva questa perla. Il brano principale è stato composto dalla cantante del gruppo Stevie Nicks, mentre Songs Bird sul lato B è firmato da Christine McVie, album di provenienza Rumours, genere soft rock.

il suo amico, quello di Flashback Music Memories, dalla vostra radio del cuore, Pino Daniele con Oscar Raffone. La canzone riprende il famosissimo detto napoletano: ogni scarafone è bella mamma soia, ogni scarafaggio è bello per la propria mamma. È un inno all'amore incondizionato e l'accettazione in cui il termine scarafone viene usato in modo affettuoso per indicare una persona all'apparenza brutta o sgraziata. Il tutto è tratto da Long Plain, Un uomo in blues, 1991. Pino Daniele, Flashback Music Memories, dalla vostra radio del cuore. Grande sound.

Ottimo sound quello della Irish Y Band, Pick Up the Peace. Sono un gruppo musicale funk della Scozia formatosi negli anni 70 a Dundee. Il loro nome significa la band dal bianco medio. Si fanno conoscere nel grande pubblico suonando a spalla di Eric Clapton a Rainbow Theatre a Londra nel 73. Naturalmente grande sound funk, soul and disco. Irish Y Band, Pick Up the Peace.

La mitica voce, quella di Riccardo Fogli. Siamo arrivati agli anni 70, 1976, è uno dei brani più iconici del cantautore italiano Riccardo Fogli. La canzone è stata inclusa nell'omonimo Long Plain e ha permesso all'artista di vincere il Festival Bar Disco Verde del 76. Mondo. Il jukebox universale della bella musica, Flashback Music Memories, dalla vostra Radio del Cuore.

Allora amici, siamo arrivati fino al 2000, il brano di grande successo delle All Saints si intitola Push Or, è stato pubblicato nel 2000 ed è celebre per essere stato il brano principale della colonna sonora del film The Beach con Leonardo DiCaprio.

Eccolo qua il grande successo del 1995, Audio 2 con Alle 20. Sono un gruppo musicale pop italiano formatosi a Napoli nel 93 per iniziativa di Giovanni Donzelli e Vincenzo Leonporro. Album pubblicati 9, genere pop. Alle 20, Audio 2. Il suono amico, quello di Flashback Music Memories, dalla vostra Radio del Cuore.

Anni 90 usciva questo grande successo del duo svedese dei Roxette, pubblicato il 1° febbraio del 99 come primo estratto dal sesto album in studio Heaven's Night Day. Roxette con I Should Could Fly.

Il grande sound, quello di Vasco Rossi, Cosa c'è? Brano del 1985, tratto da Long Plane, Cosa succede in città? È uno dei brani storici più amati dai fan, caratterizzato da uno stile pop rock energico e da un testo che riflette sul superamento dei momenti difficili della vita. Mitico Vasco Rossi, Cosa c'è? Amici, abbiamo concluso, io vi saluto con The Alan Parsons Project, ciao a tutti, ci risentiamo tra 7 giorni, sempre qui sulla vostra radio del cuore, con Flashback Music Memories, ciao a tutti.

Carissimi amici di On Air, bentornati a tutti quanti voi e un caloroso saluto da Daniele Dalmuto. E cominciamo proprio il mese di giugno, che saremo ovviamente in vostra compagnia per tutta l'estate. La musica di On Air non si ferma, sempre pronti a farvi conoscere il miglior mercato indipendente italiano. Ma comunque ragazzi, che caldo, cioè, sta facendo un caldo veramente impressionante. Forse nei prossimi giorni in alcune zone d'Italia probabilmente rinfrescherà un pochino, quello che ci auguriamo, ma l'estate è ancora lunga, noi restiamo sintonizzati. Vin, dude.

Il brano musicale intitolato Quasi Uomo è contenuto nell'album di 8 tracce intitolato Che Tipa Che Sei, prodotto da World Phonogram SRLS per Musica Record. Stiamo parlando di Dea Gabri, quest'oggi ad On Air.

Mille città, nuovo singolo di Elin, giovane artista classe 2002, che negli ultimi anni si sta facendo notare nel panorama pop emergente italiano. Elin, nome d'arte di Eleonora Cenci, arriva da Anzio e porta avanti il suo progetto musicale dal 2022 insieme al produttore Francesco Arpino. Arriva quest'oggi ad On Air con il singolo Mille città.

Gemelli, un giovane cantautore senese che con la musica vuole raccontare le sue storie. Il suo ultimo album, uscito lo scorso 3 maggio dal titolo Attacco di Panico, è una raccolta di 8 tracce disponibile su tutte le piattaforme. Arriva quest'oggi a farsi conoscere all'interno di On Air con il suo singolo Tinder.

Hai amiche troppo stronze quando si avvicina un tipo. Dicono sei sola, diglielo che mi hai sentito. Questa cosa già mi fa incazzare, mi devo calmare.

0: anche se ho facoltà ridotte.
1: Prometti che rimani, la canzone parla di un amore che nasce con tutta la magia dei primi momenti, della bellezza che c'è nello scoprire l'altra persona, le sue inclinazioni. Parla delle chiacchiere infinite fino all'alba, di corpi e di cuori intrecciati. Una canzone che descrive una notte passata a viversi intensamente. Lui è Aniel D'Agostino.

Michele De Martis, il tram, il treno, la metro. Nasce ad Ancona nel 1975, si forma musicalmente da autodidatta, ma sono gli incontri e i confronti musicali ad aiutarlo a sviluppare uno stile di scrittura personale riconoscibile. Dopo varie esperienze giovanili, locali e festival, vive il rapporto con la musica attraversando gli alti e bassi tipici di chi non riesce a farne un lavoro. Il tram.

In tutti i sensi, luglio, il capitolo più caldo e viscerale del progetto La vita in un anno di Nero Fuoco. Pensato per il mese più intenso dell'estate, il brano racconta la passione allo stato puro, quella che nasce quando due persone sanno di dover restare lontane ma non riescono a farlo.

0: solo lavoro, un brano che anticipa l'uscita del concept album di Nome d'Arte. È una traccia dal tono leggero e trascinante che, sotto una veste ironica, nasconde una critica lucida e disillusa della realtà italiana contemporanea.
1: Oggi in Italia ci sono due opzioni, nessuno è razzista, ma neanche Gandhi. Mi pagate l'intervento come a Michel Comio, scompaio se conviene.

tutto così bene, va tutto così male. Ora faccio cose scene, scalata sul sale. Abbiamo molte pretese, ma è paradossale che venda le cartine, non si può legalizzare. A fine stipendio avanza troppo mese, ma in questo paese è più che normale. Facciamo un'uscita come si deve e avremo qualcosa di cui parlare. E anche

0: Volete fare i bad boy ma siete i Backstreet. Ha più personalità il fumetti a Pascal. Rischiamo di impazzire come in Split. Quando il popolo ha paura vince sempre la violenza. E anche quando sono stanco voglio andare in giro per volo, per volo.
1: E mandateci una mail on air @supermarketradio.it se volete prendere parte ad una di queste puntate.

Entriamo nella quarta parte di On Air, lo facciamo ora con Sergio Sdraule, Siamo Stati Eroi, featuring Maurizio Vercon, il nuovo singolo di Sergio Sdraule uscito l'8 di maggio, un brano rock intenso che racconta tra nostalgia e consapevolezza la generazione cresciuta tra la fine degli anni 70 e gli anni 80, fatta di sogni condivisi, amicizie e ideali che il tempo ha poi messo alla prova.

incellulite di un vecchio sconfitto, una foto di gruppo spiadita dal tempo e dal sole, di quei giorni lontani che ci ha visto vicini in plastica.

assetati di vita, quanta voglia di essere Dio, quante storie diverse.

La tua essenza di Stefano Tamburro, il nuovo brano uscito il 22 di maggio. La canzone nasce da un sentimento profondo e autentico legato a Tiziana, la persona che ha ispirato Stefano nella scrittura di questo brano e alla quale è dedicata. Tiziana ha lasciato dentro di lui qualcosa che il tempo non è mai riuscito a cancellare.

Ed ora siamo veramente giunti al termine di questa prima puntata della settimana di On Air. Vi ricordo TuneIn ed Amazon Music, anche Audible, per riascoltare tutti i nostri podcast. Detto questo, vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto.

Ciao, sono Massimo Centra, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo 10 agosto. Questa sera qualche stella dovrà cadere. Noi sporchi di sabbia e la luna si fa il bagno al mare. Lo so che questo bacio mi farà stare male. Quest'inverno tornerà tutto normale. Tu a Parigi a studiare, io e i miei film da guardare, ed ogni scena d'amore vedo te.

Questa sera voglio stare sul terrazzo a fumare. La luna è una modella, fa arrossire anche Giove. Quel bacio continua.

0: siamo baciati, io e te.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web da Andrea Gioe, cantautore palermitano. Questa è Simbiosi Totale, il mio nuovo singolo dedicato ai miei genitori che si sono riuniti in cielo. Buona musica, buon ascolto e sempre Under Rock.

0: 10 Dance. When Danny the Dance. 10 Dance. La dance anni 90, mega mixata da
1: Tony Cortese e Saiu DJ.
0: 20 anni di dance, mega mixate dai DJ più forti d'Italia. The DJ on the mix.

0: NK, Eminem Crew, Shine, X-Stress, Face Generator, ATB, Sound Lovers, Real McCoy e guarda guarda una traccia in più.
1: Perché di solito ce ne sono 8, ma questa volta ce n'è una in più nella playlist.
0: E sono Riverside People.
2: You are clear to initiate power up.

0: Loving.
1: Wow, principessa, cominciamo sicuramente bene con questo pezzo Eurodance di TNK, che vuol dire tante cose: The New Kids, Techno New Crew, The Night Club, con la K chiaramente. Ma quando si sanno tutte queste informazioni significa che non si ha un'informazione precisa. L'unica cosa certa è che era un featuring con Club Factory e il brano si intitola Love for Loving. Qualcosa di più lo sappiamo di Eminem Crew, che nel 1995 realizzarono il brano intitolato Move On featuring Kali Gold, una cantante molto carina, che sembra però aver dato la voce soltanto a questo progetto, per cui...

0: 12 dicembre del 1996. Più precisi di così non possiamo esserlo, perché non conosciamo l'orario in cui uscì il pezzo intitolato By the Light of Nature di Shine, un progetto Eurodance che arriva dalla Germania, che ha al suo attivo soltanto un brano, la classica one-off. Prima di proseguire però dobbiamo ascoltare qualche informazione che è importante quantomeno per noi, ma probabilmente anche per voi se volete ascoltare una canzone che non avete ancora sentito.
1: 342-3133-781, scriveteci via WhatsApp oppure mandateci un semplice SMS.
0: Durante la diretta aggiorniamo anche i nostri social con le copertine dei pezzi che state ascoltando, per cui le trovate tutte lì, una dietro l'altra. Non ci credete? Andate a visitare i nostri social.
1: Pagina Facebook DJ.NightJ, gruppo Facebook Il Suono dei Ricordi. Avete visto che belle copertine pubblichiamo?
0: Infine, ma non per questo ultimo, c'è il sito web,
1: nel quale troverete tutta la storia del Suono dei Ricordi. Visitate quindi ilsuonodeiricordi.it.
0: A questo punto vi siete guadagnati la possibilità di ascoltare X-Stress, I've Got the Feeling, Melody Mix.

0: Abbiamo appena ascoltato André Tannenberger, nato il 26 febbraio del 1973 a Freiberg in Sassonia, Germania. È lui quello che si fa chiamare ATB ed è sempre lui quello che a cavallo tra il 99 e il 2000 realizzò questa cover dance del pezzo You Are Not Alone. Ma il suo primo brano, quello per il quale ebbe il riconoscimento del grande pubblico, fu 9 PM Till I Come.
1: Finché non vengo.
0: Ora Sound Lovers con
1: Abracadabra.

0: 1995, l'anno in cui uscì il brano intitolato Love and Devotion di Real McCoy, gruppo Eurodance Pop che arriva dalla Germania e ha avuto tanti successi come Another Night, Automatic Lover, no, non quella di Didi Jackson, Come and Get Your Love One More Time. Tutti con la stessa caratteristica, questi synth spaziali.
1: Beh, non arrivano proprio dallo spazio, ma dalla Germania. Loro sono Riverside People con il primo pezzo.

0: Quelli che abbiamo appena ascoltato erano gli anni 90, ma adesso ci tuffiamo in un mondo particolare, quello degli anni 80 del suono dei ricordi playlist.
1: E lo facciamo con ABC, Jelly Bean, Albert One e Blind Date.
0: Alcuni di questi pezzi, come da tradizione, saranno remix molto molto interessanti. Barabbas, Spagna, Erasure e Alphaville. La dance come non l'avete mai sentita.
1: Sapete che c'è? Continuate a ballare con noi.
0: Ottimo suggerimento, principessa.
1: Un suggerimento da seguire.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.

Parlando di remix, guardate con cosa abbiamo iniziato. ABC, pezzo del 1982 The Look of Love, rifatto nel 1990 nella versione che avete appena ascoltato. Ma i remix proseguono, questo è Jelly Bean in vinile con il brano Jingo.

0: Alberto Carpani, detto Albert One, in realtà Albertone poi all'inglese, perché era un personaggio, diciamo, di generose dimensioni. A lui dobbiamo pezzi come Secrets, Lady O, Heart on Fire, Turbo Diesel e ovviamente il pezzo che abbiamo appena ascoltato, che si intitola For Your Love. Nato a Pavia il 23 aprile del 56 e scomparso sempre a Pavia l'11 maggio del 2020. Noi lo salutiamo con un grande abbraccio ovunque tu sia, Alberto, e grazie ancora per l'intervista fatta al Suono dei Ricordi qualche tempo fa. Ma se volete ascoltare una canzone particolare di Albert One o di qualsiasi altro artista che il Suono dei Ricordi propone, beh, scrivete alla nostra infoline.
1: Raggiungibile via WhatsApp o con un semplice SMS 342-3133-781.
0: Come sempre vi esorto anche a dare un'occhiata ai social, perché lì pubblichiamo le copertine delle canzoni che ascoltate, per cui andate a vedersi, ci sono proprio tutte.
2: Pagina Facebook DJ.NightJ,
3: gruppo Facebook Il Suono dei Ricordi
0: e infine, ma non per questo ultimo, il nostro sito web
2: ilsuonodericordi.it.
0: Bene, abbiamo detto tutto, principessa, vero?
2: Sì, ma per essere sicuri ripeto l'infoline 342-3133-781.
0: Perfetto, non ci resta che parlare di chi abbiamo già in sottofondo da un pezzo. Siccome l'intro è incredibilmente lungo, ho la possibilità di raccontarvi un po' la storia particolare di questo gruppo. Nel 1985 sei persone si incontrano e formano i Blind Date nella freddissima Germania e poi l'anno dopo si salutano. Durante quest'anno realizzano un album e tre singoli. L'album si chiama Dream World, che contiene Your Heart Keeps Burning, che abbiamo in sottofondo, How Did You Get To Me e Hit The Road Jack, quest'ultima nell'86 e le due precedenti nell'85.
2: Ora finalmente ascoltiamo Blind Date, Your Heart

0: No, non è Ivana Spagna che ha bisogno di una mentina. Sono Rivaz e Botteghini che hanno rifatto un brano iconico degli anni Ottanta, il masterpiece di Ivana, quando ancora andava in giro con una cofana incredibile. Ma si usava così, per cui andava benissimo. Come benissimo ci auguriamo che passino i prossimi 7 minuti abbondanti in compagnia di Erasure Always e Alphaville Sounds Like a Melody.
1: Iniziamo con il brano di Andy Bell e Vince Clarke, sì, gli Erasure, intitolato Always. Ma chi è questa?
0: Sempre Ivana.

0: Abbiamo ascoltato fino all'ultimo Alphaville Sounds Like a Melody e con questo pezzo ci salutiamo.
1: Non dimenticate di scrivere alla nostra infoline 342-3133781.
0: E non dimenticate la prossima puntata perché ci saranno ancora tanti bei pezzi anni 90 e anni 80.
1: Grazie dalla principessa.
0: Grazie anche dal vostro Night J.
2: Parole di musica. Un programma condotto da Maria Luisa Giammarioli.

avanti ed originali per i tempi. Parlo dell'83. Un rap napoletano scritto da Pino Daniele e cantato da uno dei più grandi batteristi italiani. Riscosse un enorme successo sia in Italia che all'estero. Mitica la frase «Tengo una televisione a 36 canali». Sto parlando di Primavera Stop Bayonne. Lui è Tullio De Piscopo.

L'autore del brano che stiamo per ascoltare, Jim Morrison, disse: «Voglio scrivere un pezzo che sia pure espressione di gioia, come la celebrazione del sorgere del sole, o l'arrivo della primavera, o di una felicità

senza limiti. Ne uscì fuori nel 70 una canzone che recita così. Al primo lampo di paradiso corremmo verso il mare, restando là sulla spiaggia della libertà, aspettando il sole. Riesci a sentirlo ora che la primavera è arrivata? Ecco il momento di vivere nel sole che si espande. Waiting for the Sun, i Doors.

La primavera risveglia cuori e passioni. Questo ci dice il prossimo brano, che è un inno alla vita e alla vitalità. In questa stagione le ragazze rifioriscono e vogliono essere felici e incontrare nuovi amori. Ci sentiamo prigioniere della nostra età, con i cuori in catene di felicità. Sì, respiriamo nuovi amori, aspettando che sia primavera. Marina Re con Primavera.

Ci sono delle canzoni che entrano nelle storie già dalle prime note. Here Comes the Sun dei Beatles è una di quelle. È stata scritta nel 69 da George Harrison, che venne ispirato da una giornata di aprile in cui si sentiva piuttosto giù, trascorsa nel giardino della villa di Eric Clapton. Il testo esalta il sole primaverile che scaccia gli inverni dell'anima. È arrivato il sole, ovvero Here Comes the Sun, i Beatles.

Ora è il turno di Pino Daniele, che ricorda un amore passato ma mai dimenticato. La primavera accende nel cantautore napoletano il ricordo di un amore e si chiede dove sia e se si è dimenticato di lui. Pino Daniele, questa primavera.

E finiamo Parole di Musica di oggi ballando con Donna Summer. La regina della disco music ci canta il risveglio dei sensi che porta con sé la primavera. La canzone, piuttosto erotica, racconta l'inizio di una nuova relazione, sbocciata proprio con l'arrivo della stagione più magica dell'anno. Un caro saluto da Maria Luisa. Vi lascio con Donna Summer e Spring Affair. Ciao a tutti.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Nicole dei Soundstairs e questo è il nuovo singolo On That Sunny Day.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, noi siamo i Lumiet, il brano che state per ascoltare è dedicato a chi ha il cuore diviso a metà, a chi lascia la propria terra per inseguire un sogno e diventa un fiore cresciuto sull'asfalto duro. Trasformiamo la nostalgia in pura energia. Insieme a Elisa Passi, fatevi travolgere dalle nostre onde metropolitane.

Ciao, sono Eminemi Lu. Grazie agli ascoltatori di Antenna Web Radio. Ecco il mio nuovo brano, Cervona Ruta. Spero che vi piaccia.

Ciao, sono Massimo Centra, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo 10 agosto. Questa sera qualche stella dovrà cadere. Noi sporchi di sabbia e la luna si fa il bagno al mare. Lo so che questo bacio mi farà stare male. Quest'inverno tornerà tutto normale. Tu a Parigi a studiare, io e i miei film da guardare, ed ogni scena d'amore vedo te.

Questa sera voglio stare sul terrazzo a fumare. La luna è una modella, fa arrossire anche Giove. Quel bacio continua

0: un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde d'Italia.
1: Martedì 2 giugno 2026, la chiesa ricorda i santi Marcellino e Pietro e Sant'Erasmo di Formia. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno, contadini, scarpe grosse e cervelli fini, ricorda ancora una volta l'importanza di non fermarsi alle apparenze. E oggi si celebra la festa della Repubblica Italiana. Infatti, in questo giorno di 80 anni fa, nel 1946, gli italiani votavano per esprimere la propria preferenza tra monarchia o repubblica nel referendum da cui è nata la Repubblica Italiana, festeggiata per la prima volta in questo giorno nel 1948 con una parata militare in via dei Fori Imperiali a Roma e che dopo una sospensione di alcuni anni riprendeva in via ufficiale nel 2001 per volontà del presidente Carlo Azeglio Ciampi. Ed ecco gli altri fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1882 moriva a Caprera il condottiero Giuseppe Garibaldi, artefice dell'azione decisiva per realizzare l'unificazione dell'Italia. Nel 1891 nasceva oggi la regola del calcio di rigore, le cui specifiche venivano fissate dalla Commissione Internazionale del Football a Glasgow. Nel 1953 a Londra si teneva l'incoronazione di Elisabetta II del Regno Unito. Nel 1977 un comando delle Brigate Rosse feriva a Milano il giornalista Indro Montanelli e nel 1981 in un grave incidente automobilistico moriva a Roma il cantante e autore Rino Gaetano. 40 anni fa, nel 1986, era Roberto Visentini il vincitore del Giro d'Italia di ciclismo, gara che in questo stesso giorno del 2002 veniva vinta da Paolo Savoldelli. Nel 1995, dura protesta del pubblico per lo sciopero degli orchestrali al Teatro alla Scala di Milano, per far fronte alla quale il direttore Riccardo Muti accompagnava da solo i cantanti al pianoforte tra le ovazioni dei presenti. E ancora in tema musicale, nel 2007, Laura Pausini diventava la prima artista donna a tenere un concerto nello stadio milanese di San Siro. Nel 2012, invece, il Tribunale del Cairo condannava all'ergastolo l'ex presidente egiziano Hosni Mubarak per complicità nell'uccisione di alcuni dimostranti durante le manifestazioni dell'anno precedente. Sono nati il 2 giugno, nel 1740 il marchese De Sade, nel 1743 l'alchimista Cagliostro, nel 1931 l'autore e cantante Gianni Meccia e nel 1944 il compositore tre volte premio Oscar Marvin Hamlisch. Nascevano oggi anche il musicista e giornalista sportivo Bruno Longhi e il tuffatore Giorgio Cagnotto, entrambi nel 1947, l'attrice Marina Confalone nel 1951, il cantante Tony Hadley nel 1960, l'attore Walter Nudo nel 1970 e l'attrice Giulia Michelini, nata in questo giorno nel 1985. Per il 2 giugno 2026 era l'ultima segnalazione. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo. E buona festa della Repubblica a tutti.

0: Tunapai, l'hai provata 2 minuti e poi hai cambiato idea?
1: Ma vuoi davvero il numero o facciamo una risposta elegante?
0: Una media.
2: Sono pillole di AI.
0: Ok, ho capito, dai, siamo a livelli preoccupanti.
1: Il problema è sempre lo stesso, ce ne sono troppe e non sai mai quale scegliere davvero.
0: E ogni volta devi uscire, entrare in un'altra app, rifare tutto da capo.
1: Finché ti passa anche la voglia di provarle.
0: E invece esiste una soluzione molto più semplice.
1: Si chiama Po.
0: Scritto come?
1: Poe.
0: Che già dal nome sembra uno di quei personaggi misteriosi.
1: In realtà è molto più pratica, è un'app che mette insieme tante intelligenze artificiali nello stesso posto.
0: Quindi invece di scegliere prima, provi e poi decidi.
1: Esatto, è come un motore di ricerca, ma per lei.
0: Apri, scrivi e puoi testare diversi modelli senza mai uscire dall'app.
1: Il che cambia completamente l'esperienza, perché inizi a capire davvero le differenze.
0: Tipo, qual è la più veloce? Quale risponde meglio? Oppure, quale è più utile?
1: E soprattutto, quale ti capisce al volo? Che non è scontato.
0: No, anche perché ogni AI ha il suo stile e finché non le provi, non capisci davvero.
1: Qui invece le metti quasi a confronto diretto.
0: Tipo, ok, vediamo chi lavora meglio oggi.
1: Esatto, una specie di sfida silenziosa tra algoritmi.
0: E che detta così è già inquietante, ma anche molto comoda, eh?
1: E soprattutto ti fa risparmiare un sacco di tempo.
0: Sì, perché non devi più saltare da una app all'altra.
1: Hai tutto lì, nello stesso posto.
0: E poi ovviamente c'è il lato pratico.
1: L'app è gratuito per un numero limitato di richieste.
0: Sì, certo. Poi si passa ad un piano d'abbonamento come tutte le app.
1: Che ha senso solo se le usi davvero.
0: Non come quelle app che scarichi e dimentichi dopo 2 giorni.
1: Non fare esempi personali.
0: No, no, non sto facendo nomi, ma anche qua mi viene in mente qualcuno, eh.
1: Concentrati.
0: Il punto è che strumenti così cambiano proprio l'approccio.
1: Perché smetti di cercare la migliore.
0: Eh certo, e inizi a capire cosa funziona davvero per te.
1: Anche in base al momento, a quello che devi fare, a quanto vuoi approfondire.
0: Sì, ma poi c'è un'altra cosa che cambia completamente il modo in cui usi queste app.
1: Cioè?
0: Cioè che inizi a usarle in modo più strategico e non solo per curiosità.
1: Si può scegliere quella giusta in base a quello che devi fare, non perché è la più famosa.
0: Esatto, e questo ti fa anche ottenere risultati migliori senza perdere tempo.
1: Che alla fine è quello che cerchiamo tutti, ma senza dirlo.
0: Ah sì, alla fine non esiste l'AI perfetta. Esiste quella giusta in quel momento preciso che ne abbiamo bisogno. E con un'app così, beh, sicuramente ci semplifica un po' la vita, perché si trova tutto direttamente lì. Ma per oggi era tutto, a domani.
1: Ciao!

0: Ci sono delle parole collettive che esistono soltanto quando milioni di persone decidono di riconoscersi insieme davvero. Bentrovati a Piccole Grandi Parole, io sono Antonio Torretti, la parola di oggi è Repubblica. La parola Repubblica sembra enorme, istituzionale, storica, quasi distante dalla vita quotidiana. Eppure nasce da qualcosa di molto concreto, dalla scelta di vivere insieme dentro regole comuni. Una repubblica non è soltanto una forma di governo, è un equilibrio fragile, costruito ogni giorno attraverso responsabilità condivise, diritti, doveri, partecipazione, memoria. Il 2 giugno racconta proprio questo, il momento in cui una comunità sceglie una direzione collettiva. Ma le parole pubbliche non vivono soltanto nei libri di storia o nelle celebrazioni ufficiali, vivono soprattutto nei comportamenti quotidiani, nel rispetto degli spazi comuni, nel modo in cui ascoltiamo chi la pensa diversamente, nel valore che diamo alla libertà degli altri. Perché una repubblica esiste davvero solo se continua a essere abitata. Le istituzioni non sono soltanto edifici, bandiere o simboli, sono relazioni, sono persone che ogni giorno decidono di non trasformare la convivenza in conflitto permanente. E forse la parte più difficile di una repubblica è proprio questa, accettare che esistano differenze, senza trasformarle automaticamente in divisioni. Ogni comunità democratica vive dentro un equilibrio delicato, non elimina le distanze tra le persone, prova semplicemente a renderle compatibili. Esistono parole che appartengono a tutti, ma che diventano reali soltanto attraverso dei piccoli gesti individuali. Repubblica è una di quelle parole. Una parola grande che continua ad avere bisogno delle persone per restare viva. Per restare autentica. Grazie di essere stati con noi anche oggi, 2 giugno, festa della Repubblica, ad ascoltare Piccole Grandi Parole. Io sono Antonio Torretti, vi do appuntamento domani con una nuova parola.
1: Stai ascoltando
2: Antenna Web. Semplicemente la tua radio.

0: emergenti in adozione con Carlo Audino
1: e Sabrina Seaside.
2: Eccoci.
0: Siamo tornati.
2: Ritornano. A volte ritornano.
1: E come ritorna il nostro carissimo Max Contigo.
0: Paradiso Panama.

0: Ciao Carlo, ciao Sabrina, sono Vincenzo Rossi in arte Viros e volevo farvi ascoltare il mio ultimo brano che si intitola Mio figlio ha gli occhi a mandorla. Parla di una bellissima storia di adozione. Ciao a tutti.
1: Mio figlio ha gli occhi a mandorla, stupendi occhi neri, grandi per guardare il mondo, conoscerlo di più. Mio figlio ha occhi semplici, sì, scuri e sinceri. Occhi così, così li ho avuti anch'io. Mio figlio ha gli occhi a mandorla per scegliere di fare, pronti a girare il mondo, capirlo un po' di più. Mio figlio ha occhi splendidi, sì, anche per sbagliare. Certo sì, come ho già fatto anch'io. Sì, occhi per osservare il cielo, occhi grandi, immensi, da chiudere e sognare, poi riaprire piano, sguardi intensi, da prendersi per mano insieme a camminare, occhi profondi come il mare.

figlio agli occhi a mandorla, stupendi occhi neri, grandi per guardare al mondo con un sorriso in più. Mio figlio ha occhi semplici, sì, scuri e sinceri, occhi così li avrei voluti anch'io. Li avrei voluti anch'io. Mio figlio ha occhi semplici, sì, scuri e sinceri, belli sì, come questi altri due.

Certo capirai, occhi, da non tradire mai. Mai, occhi, pronti a spiccare il volo.

0: tradire mai, da non tradire mai, da non tradire mai. I miei figli hanno occhi a mandorla, stupendi occhi neri.
1: Fulvio Tulli
2: si sfoga Cupido. Emergentinadozione.it
1: Seaside Music.it

ma allora perché gridi alle 4 del mattino? Mi mandi a fare in culo spesso, perché il tempo nemico non ci lascia far sesso, ma dici che mi ami tanto, anche quando sto sbronzo mi

0: risponde la segreteria di Emergenti in Adozione. Probabilmente siamo in Settimana Bianca o ai Caraibi o molto più semplicemente davanti a un bel piatto di spaghetti alla carbonara. Comunque siamo lontani dal telefono. Per favore lascia un messaggio. Grazie.
1: Ciao Carlo, ciao Sabrina. Siete sempre irreperibili, veramente. Vi lascio comunque un messaggio in segreteria telefonica, perché è uscito il mio disco, il 14 di gennaio, dovete assolutamente andarlo a sentire. Aspettate un attimo perché qua mi sta uscendo il caffè dalla caffettiera, spengo tutto. Poi in particolare c'è un brano, l'ultimo, del quale è uscito il videoclip una settimana fa, che è L'uomo di plastica. Me ne canto un pezzettino. Ho

0: citofono.
1: Come il citofono?
0: Ti dico
1: cosa. Adesso ha suonato il citofono.
0: Oh, ho sentito il citofono.
1: Ma chi è? Non sanno che stiamo in onda.
0: Vabbè, alzati, dai, su, non stare seduto.
1: Chi è? Chi è?
2: Ciao Carlo.
1: Ciao,
2: sono Cristiano Coppa, scusa il disturbo.
1: No, no, dici velocemente che siamo in onda.
2: Sì, volevo solo aggiornarti perché sì, sta per uscire il mio primo EP, Prayer in the Battlefield.
1: Ah.
2: E all'interno ci sarà Don't Fear the Storm. Non so se ti ricordi quella canzone che fa così. Overcome the long decay.

0: Ciao a tutti, sono VFox da Torino. Un caro saluto a Carlo e Sabrina e a tutti gli amici di Emergenti in Adozione. Volevo presentarvi il mio brano Cecità in collaborazione con Valentina Procopio, cantante torinese bravissima, e DM, producer torinese altrettanto bravo. È un pezzo per me molto profondo, sentito e importante, però preferisco farvelo ascoltare. Grazie a tutti.
1: Meglio

0: il ritmo
1: si balla
0: di... Yeah, Jump X.
1: Sistema
0: Seasidemusic.it
1: Emergentinadozione.it

né fiaba né magia. Parlarne insieme non è solo nostalgia. La verità non si nasconde in una via, affiora sempre, è un bacio e la sua spia.

verità non si nasconde in una via, affiora sempre, è un bacio e la sua spia.

Ciao a tutti, piacere, io mi chiamo Chiara Paraia e sono una cantautrice e vi presento il mio primo singolo dal titolo It's Gold, che è un brano della quale ho scritto il testo su musica e arrangiamento del chitarrista Sunil Rocca. It's Gold è un brano che parla di speranza, ma soprattutto è un invito a non rimandare a domani. E a vivere il presente e soprattutto apprezzare le cose che abbiamo. E quindi io mi auguro sia di vostro gradimento. Saluto e ringrazio Carlo e Sabrina e tutti gli emergenti in adozione. A voi, It's Gold. Ciao.

0: Un saluto a Carlo e Sabrina e a tutti gli amici di Emergenti in Adozione.
1: Ciao, sono Albi Fuchs, vengo dall'Appennino Modenese e sono un cantautore medio. Medio perché mediamente faccio quello che fanno tutti i cantautori, perché fondamentalmente ne ho un po' per tutti, perché nel mezzo stanno virtù e verità. Vi presento il videoclip del mio singolo Ora. Ora è una canzone che invita a vivere il momento, che invita all'amore. Il video è stato estratto da un viaggio molto particolare in auto verso Capo Nord per circa 10.000 km percorsi. Buona visione!

0: E andiamo con Gino Rey.
1: Baby.
0: Sadmusic.it.
1: Emergentinadozione.it. Vi aspettiamo.

0: Carlo, siamo arrivati al termine della puntata.
1: Anche questa puntata volge al termine. Quindi adesso noi ci congediamo, vi lasciamo in buona compagnia di Greta Palmieri.
0: Pioggia dei ricordi.
1: E ci vediamo alla prossima.
0: Ciao!

0: guardato costernato.
1: Emergenti in adozione con Carlo Audino
2: e Sabrina Seaside.

0: tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
1: Jazz Train. Jazz Train.

Un caro saluto da parte mia, sono Francesco Sciarretta, come sempre ogni settimana in radio con Just Train, una puntata con la musica di qualità alla radio come al solito. Iniziamo con una chitarrista brasiliana, lei è Larry Basilio, oggi 38enne, l'ascoltiamo con un suo brano come Seven, dalle forti tinte hard rock, da un CD del 2025 come Redemption. Larry Basilio, Seven.

il volto hard rock di una chitarrista straordinaria, poliedrica, Larry Basilio, brasiliana, suona diversi generi musicali con grande scioltezza e proprietà di linguaggio, dal jazz alla fusion al rock, come in questo caso in un brano come Seven, estratto da un disco del 2025 come Redemption. E insieme a lei ci sono due artisti di peso come il batterista Winnie Colaiuta e Sean Hurley al basso elettrico. Era Larry Basilio con Seven da Redemption.

Le straordinarie voci dei King's Return, gruppo, quartetto in pratica afroamericano, nato artisticamente nel 2016, si sono conosciuti al college, ne hanno fatta di strada. Questo era un brano famosissimo portato al grande successo planetario da Louis Armstrong ed era What a Wonderful World per la versione corale spettacolare dei King's Return. Ancora voci in scaletta su Just Train con quella straordinaria e originalissima di un genio della musica contemporaneo, Jacob Collier, che ripropone alla sua maniera un classico tema dei cartoni animati di Hanna-Barbera, The Flintstones, Jacob Collier.

cicale in coro, un cielo che brilla storto, qualcuno apre la finestra della fantasia.

Lui si chiama Max Serra, sensibilissimo cantautore italiano. L'ascolto era questa, bellissima, Se qualcuno apre la finestra, per questo cantautore che seguiremo sempre con attenzione. Su Just Train siamo partiti da circa 15 minuti, siete in compagnia di Francesco Sciarretta in radio, come sempre settimanalmente con voi a condividere buona musica. Incontriamo adesso una band, un collettivo spagnolo, si chiamano Patax, contaminano il loro suono tra diverse fonti, folk, etnica, jazz e flamenco, un mix veramente riuscitissimo ed esplosivo, ottimi musicisti peraltro. Li ascoltiamo dal vivo con un brano come La Chana, Patax.

arriba!

0: Muchas gracias.
1: Loro sono un collettivo di Madrid, nato artisticamente nel 2010, si chiamano Patax, li abbiamo ascoltati con questa versione live di La Chana, per questa band che fonde diversi elementi nella loro musica tra folk, flamenco e musica latina, un miscuglio veramente molto colorato, ed è una band che sta avendo grande successo anche con diverse tournée in giro per il mondo. Patax con La Chana. In Africa adesso con una percussionista keniota, lei è Kassima Mutua, la ascoltiamo con Di Quetela. Ti seguo, Kassima Mutua.

0: Le suggestive sonorità africane di Kasiba Mutua, percussionista keniota, con questa Ndikwe Tela, brano che narra di delusioni, di separazioni e di tradimenti, tradotto in italiano ti seguo, con questo suono suggestivo proveniente dalla sua cultura. Tra l'altro, il brano registrato in una località keniota abitata dai Masai. È giunto il momento di ascoltarci insieme l'album della settimana. Questa volta il nostro suono è diretto verso un ultimo disco di un percussionista pugliese, Vito Antonio Gasparro, con il suo Miniatures for Solo Vibraphone. Ci ascoltiamo un brano come Wildly. Vito Antonio Gasparro, artista jazz della settimana, con il suo vibrafono.
1: L'artista jazz della settimana.

Artista jazz della settimana, Vito Antonio Gasparro, percussionista e vibrafonista pugliese, presente in radio questo suo ultimo album Miniatures for Solo Vibraphone, un CD dedicato interamente al suo strumento che è il vibrafono, con delle vere e proprie chicche registrate in questo lavoro dal quale abbiamo estratto questa Wardley. Vito Antonio Gasparro, artista jazz della settimana su Jazz Train, Miniatures for Solo Vibraphone.

La musica soul, funk, jazz di Sam Greenfield, giovane sassofonista e polistrumentista americano, cresciuto a Filadelfia, poi artisticamente adesso vive a New York. Questa era la sua Cheap and Deep. Ancora una ventina di minuti insieme con il jazz di Jazz Training in Radio e ancora un buon ascolto, un buon divertimento con noi. Da parte mia, Francesco Sciarretta, come sempre mi trovate qui in radio settimanalmente con questa trasmissione musicale dedicata al suono di qualità. E adesso in scaletta abbiamo previsto un vibrafonista russo, si chiama Alexey Chisik, lo ascoltiamo dal vivo con una sua performance al Teatro Marlinsky di San Pietroburgo con il suo quartetto Alexey Chisik.

Il blues italiano degli Artico con questo loro Caos di qualche anno fa in radio. Continuiamo con la musica italiana presentandovi Davide Zilli con questa sua Psychedelic Swing. Davide Zilli.

La musica d'autore di Davide Zilli, ironica con questa Psicanalisi Swing, brano del 2022. Lui è un professore di liceo di italiano, oltre che essere anche un pianista con tanto di diploma al Conservatorio di Milano. L'abbiamo ascoltato con piacere e divertimento qui in radio in trasmissione. Chiudiamo il nostro percorso musicale con una performance dal vivo di un progetto canadese, Choir Choir Choir, fondato nel 2011 da David Goldman e Nobu Adilman. Coinvolgono il pubblico presente nelle loro performance. In questo caso troviamo la cantautrice canadese Sarah McLachlan dal vivo con 2500 persone che fanno parte del pubblico attive nel partecipare coralmente a questo evento. Con Choir Choir Choir chiudiamo l'ascolto di oggi con Just Train. Vi aspetto come sempre la prossima settimana con Just Train. Da parte mia, Francesco Sciarretta, grazie per essere stati con noi. Ascoltate se potete buona musica, ce n'è diversa in giro, basta saper scegliere con attenzione e gusto. Vi aspetto quindi la settimana prossima, stessa frequenza e stessi battiti. Choir Choir Choir con Sarah McLachlan e questa sua Angel.

scende come un bagliore da una stella che guardi e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce l'amore, un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

Un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Antenna Web. Sono Donato dei Serpent Circle e questa è la nostra Break This Silence.

Ciao, sono Riverso, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Oggi presento il mio brano, Mi sento sbagliato.

Ciao a tutti, sono Riccardo in Arte Nero Fuoco. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano dal titolo Tutto il resto è niente, maggio. Buon ascolto.

0: Ciao amici ascoltatori di Antenna Web, sono William Manera, è uscito il mio terzo disco, si intitola Altresì. Adesso vi faccio ascoltare Dimenticare in fretta.
1: Dall'aspetto mite, una loquacità imperante, la passione per i dischi e in generale per...

A tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Heaven Di Battista e vi dedico il mio brano A Big Breath, un respiro grande.

Ciao a tutti, amici e ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Trama e state per ascoltare il mio nuovo singolo, intitolato Eco del Passato. Buon ascolto e buon divertimento!

Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il brano di Martelli e Ruben Camillas. Si chiama Vita Magica, Hillbilly Version, ed è contenuto nel nostro nuovo album Ricco Ricco Ricco. Un saluto.

Ciao, sono Emman Emilu. Grazie agli ascoltatori di Antenna Web Radio. Ecco il mio nuovo brano, Cervona Ruta. Spero che vi piaccia.

Io, questa è Metrica, un saluto agli amici di Antenna Web. State ascoltando il mio ultimo singolo, Affari Nostri. Supporta. Io.

0: Ciao, siamo gli Under 100.
1: Un grande saluto da Vicenza agli ascoltatori di Antenna Web. Vi presentiamo il nostro singolo, Ansia, come quella che provate tutti i giorni.

0: Ansia, ansia, è un fuoco che divampa, brucia dentro il petto, il cuore fa una danza.
1: Ciao a tutti, sono Carlo Valenti in Arte Bay. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il nostro ultimo singolo dal titolo I Still Can Let You Go.

Ciao a tutti, sono Johnny, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio nuovo singolo, Forti Emozioni, bella!

I grandi classici della musica funk e le novità R&B selezionati da Dedo tutte le settimane sulla piattaforma Radio Format Station.

0: all'interno di un percorso musicale che va a sancire il nostro consueto viaggio itinerante all'interno del patrimonio musicale di novità inerenti a alternative e contemporary R&B e gli grandi classici del passato, funk and soul. Io sono Dedo e questa è Rare Funky Groove.
1: I grandi classici della musica funk e le novità R&B selezionati da Dedo tutte le settimane sulla piattaforma Radio Format.

Doja Cat proviene da una famiglia di artisti. Pensate, il padre, Dumisani Dlamini, è un attore, compositore e produttore cinematografico sudafricano noto per Sarafina, Il profumo della libertà, un film ispirato al musical appunto Sarafina del 1988, incentrato sulle vicende degli scontri di Soweto nel 1976 in Sudafrica, durante naturalmente il noto fenomeno dell'apartheid. La madre, Deborah Elizabeth Sire, è un'attrice e anche sua nonna era un'artista. Ha studiato pianoforte e danza da bambina e da adolescente ascoltava il fratello rappare e ciò naturalmente l'ha motivata a sviluppare le sue capacità, oltre che di essere un'uditrice di primo livello, anche di rapper. Doja Cat, la canzone che abbiamo ascoltato è Streets.

0: There We'll Go and the Soul Music Now, Anita Denise Baker, cantante jazz soul americana, nota per le ballad, in particolar modo all'apice nel periodo della tempesta degli anni 80. Inizia la sua carriera con i Chapter 8 di Philadelphia. Anita Baker pubblicò il suo primo album da solista denominato The Song Stress nell'83. Nell'86 divenne famosa per il secondo album, ovviamente The Rapture, che ha estrapolato la canzone Cut Out in the Rapture, che includeva il singolo anche Sweet Love. Anita Baker ne ha 28 di Grammy e 4 album di platino, insieme a 2 album d'oro. Anita Baker ha un contralto con una vasta gamma di ottave, una delle voci incastonate nel panorama delle cose rare da tenere e da immettere nel patrimonio mondiale dell'UNESCO, come le cose appunto importanti da dover promulgare e tenere di conto in quanto rare e uniche. Cut in the Rapture da The Rapture, Anita Baker, in questa bellissima esperienza musicale di Rare Funky Groove. Ricordo, questa è Alternative Contemporary R&B con Carrie Nelson. Carrie Nelson DB.
1: I grandi classici della musica funk e le novità.

È spontaneo, il viso pulito, ottimi doti performance. Dom Innarella è stato già incoronato dal web come il nuovo Justin Bieber. In effetti, quando canta, la stessa attitudine della pop star e anche il timbro è simile. Soprattutto il fatto è che ha soli 14 anni, ma sembra avere già nel sangue una certa predisposizione per l'R&B. Ha cominciato a ottenere visibilità pubblicando alcune cover su Instagram e TikTok, dove è stato seguito, considerando entrambi i social, da oltre 430.000 follower. La canzone che ci ha proposto, quindi, del nuovo Justin Bieber è About Me.

0: detective.
1: È lui, incommensurabilmente, lui, Seal. Lo pseudonimo è Harry Oligus Gunn Adela Samuel, nasce a Londra nel 1963, è un cantante e compositore noto per Kiss from a Rosie, Crazy Killer e Don't Cry.
2: Dedo DJ.

Incognito, sono o Incognito. Sono stati un gruppo musicale britannico considerato tra i primi a proporre sul panorama internazionale musicale il genere denominato acid jazz. Il leader Jean-Paul Blue Monique è l'unico componente ad essere rimasto sempre attivo all'interno della formazione di partenza. Nel corso della propria storia si sono alternati vari sassofonisti, bassisti, batteristi e cantanti. La storia vera e propria dell'Incognito risale al 1980, quando Jean-Paul Blue Monique, in inglese originario appunto di Mauritius, e Paolo Tubbs Williams creano un gruppo a cui segue nel 1981 un lavoro discografico che prende il nome di Jazz Funk. Dopo l'esordio segue un lungo periodo di silenzio. Nel 1989 avviene una svolta decisiva per questa band, in quanto in quell'anno il DJ britannico Gilles Patterson crea un'etichetta discografica denominata Tuck & Load, dando la possibilità ad Incognito di creare un nuovo genere musicale, appunto l'acid jazz, del quale oggi, ancora oggi, sono tra i più autorevoli rappresentanti nel mondo. Una canzone molto bella è stata quella che ci ha accompagnato nel preludio della seconda parte di Rare Funky Groove, prendeva il nome di A Shade of Blue.

Amici del repertorio musicale di Rare Funk Groove, abbiamo con noi, con Delulu Drizzy Dora, nel 2006, Drizzy Dora firma un contratto discografico con J Records, si Dora appare in Step Up, è un original soundtrack, e con due canzoni intitolate appunto For the Love e Till the Dawn, rispettivamente nel 2006, e nel 2007 è apparsa nella colonna sonora di Three Can Play the Game, una canzone appunto intitolata Three Can Play. Nel 2008 firma un contratto con Slip and Slide Records, e nel 2010 il primo singolo dell'album Just Jacket è stato pubblicato e ha interpretato anche Trick Song nel video Last Time di Trey Day, oltre che naturalmente avere delle doti importanti dal punto di vista appunto della cinematografia, in quanto essere una abile e valida anche attrice. Delulu Drizzy Dora.

Che delizia! Dalla prima all'ultima nota abbiamo ascoltato questa bellissima interpretazione di Alexandra Hisley. È una cantautrice e produttrice americana, pubblica il suo EP di debutto The Love Art Memories nel 2012. Hisley lavora con artisti tra cui Scarface, Terras Martin, Masego, Ninth Wonder, Rhapsody, Tank and the Bangers, Lucky Day. Alexandra Hisley è stata nominata per 2 Grammy e la canzone che ci ha interpretato prende il nome di Hands. Questa, amici, è Rare Funky Groove.

Vi è stato un periodo nella vita musicale in cui si parlava sovente di West Coast e questo fenomeno musicale fu intrapreso abilmente dalla formazione californiana dei Toto, formatesi a Los Angeles nel 76. Sono stati appunto famosi per questo stile musicale che combinava dei elementi provenienti dal rock, in particolar modo dal pop, soul, funk ad R&B e che li rendeva apprezzati da un pubblico molto variegato. Durante la loro carriera hanno pubblicato sino ad oggi 14 album in studio, 8 dal vivo, una colonna sonora di un film Done nel 1984, diverse raccolte di successi e venduto 40 milioni di dischi. I componenti di questa formazione erano Jeff Porcaro, Steve Porcaro, Dave Page, Steve Lukather, Bobby Kimball e David Ungate. Loro erano i Toto dall'album The Fort, e la canzone che abbiamo ascoltato era Waiting for Your Love. Sorry to bother you, honey.

I grandi classici della musica funk e le novità R&B selezionati da Dedo tutte le settimane sulla piattaforma Radio Format Station.

Darren Falan è un rapper di Toronto, fa parte dell'etichetta discografica Vincent Cerco e lavora insieme nel team con Paul Jamal Giddens, per citarne alcuni. Avvicentandosi sulla scena, ha guadagnato popolarità dal primo mixtape 905 o 905. Il 24 agosto del 2015 ha pubblicato il suo EP omonimo e l'anno successivo ha pubblicato anche un altro mixtape denominato Live from Rocky Mountain. Ha poi iniziato il suo These Days Audio Journal, è una playlist di canzoni che usa egli per aggiornare il mondo con quello che ha fatto, quindi una sorta praticamente di aggiornamento quotidiano. The Peace Collective, in marchio di Toronto, è un lookbook che ha dichiarato Falana nel volto della sua nuova linea del 2017. Poi nel 2019 Falana ha pubblicato il suo secondo EP intitolato Don't Save Me. Abbiamo ascoltato come ultimo brano e come ultima fatica appunto di Darren Falana il prodotto denominato Just Know, che ci porta addirittura d'arrivo all'interno del repertorio musicale di Ralph Funky Groove. Ricordo il viaggio itinerante all'interno di un percorso che va a assaggiare quelle che sono le novità in ambito di alternative e contemporary R&B e uno sguardo verso i grandi classici del passato, funk and soul, Ralph Funky Groove. Se abbiamo buon fatto, buon funky, la prossima settimana di nuovo saremo insieme. Ciao!

0: 80 e 90.
1: Abbiamo quasi un'ora per ascoltare il meglio della musica degli anni 80 e 90 con Super Sound e con Marco Del Valle. Qui gli 80 e 90 non fanno differenza perché sono sempre dei grandissimi pezzi musicali. In particolar modo i primi tre che stiamo per ascoltare con Sheryl Crow arriverà con un album che era uscito nel 1993, quello che si chiamava Tuesday Night Music Club. Da questo album All I Wanna Do. Si parla degli Ultravox, 4 minuti e 5 secondi di Dancing with Tears in My Eyes e poi una grande gara musicale con il gruppo degli Yellow. Canzoni molto importanti, due della loro storia musicale, Oh Yeah e The Race. Però attenzione, c'era anche Vicious Game. In questo caso, nel Super Sound, troveremo The Race. Buon ascolto!
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

Ho scelto tre canzoni piuttosto importanti degli anni 80 e 90. La prima del 1981 è stato il grande tormentone di quell'estate. Lui si chiama Claudio Cecchetto. Una canzone che dovevate ballare seguendo il testo di quello che diceva. Si chiama Gioca Giue. Entreremo in un grande film famosissimo, Axel Foley con Aaron Faltermeyer. E poi, come ultima canzone, una voce femminile bellissima, quella di Jennifer Page, che presenterà dal 1998 la canzone che si intitola Crush. Queste sono le prossime tre di Super Sound.

Superman. Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca, giù e...

Camminare. Nuotare. Sciare. Spray. Maggio.

0: tua radio.
1: C'è stato nel 1997 un cantante italiano che ha utilizzato il video girato a New York per fare un grandissimo successo. Vi ricordate anche la canzone? È quella che si intitola Coccodrilli, bravi. Nightclub in 1981 con Grace Jones, grande cantante giamaicana, grandissima fotomodella, grandissima soprattutto la canzone che sta per arrivare insieme a noi, è Pull Up to the Bumper. E poi una canzone che parla di sesso sicuro, dei lati positivi e negativi del sesso. A raccontarci tutta questa bella storia ci saranno le Salt and Pepa con Let's Talk About Sex. Queste qui sono le canzoni che vi faccio ascoltare tra pochissimi secondi.

0: Parentesi Dance dedicata alla musica di una grande cantante italiana, naturalizzata italiana ma lei di origine filippina, che si chiama Joy Salinas. Era uscita nel 1991 con un album bellissimo, c'erano due pezzi molto importanti, Rocky Romance e Mystery of Love. Noi però qui saremo nel secondo album, quello che era uscito nel 1993, una canzone bellissima che prende e dà il nome all'album, quello che si chiama Beep Beep. Un po' di musica New Wave con il grande Martin Ware, che ha riconosciuto in Let Me Go uno dei pezzi più belli degli Even 17, e noi lo riascolteremo. E poi ancora un po' di musica rock con 90.125, il nome dell'album di questa grande band, si chiamano Yes. La canzone è Of the Lonely Heart.
1: Stai per ascoltare un grande successo degli anni 90.

0: e 90.
1: La prossima canzone che sta per arrivare è quella che chiude l'appuntamento di Super Sound. Abbiamo passato musica degli anni 80 e 90. Incomincia in un modo un po' tranquillo, ma poi dopo si scatena, anche perché lui è un grande rocker italiano. Si chiama Neck. La canzone forse più famosa di lui è del 1997 ed è quella che si intitola Laura non c'è. Io su queste note vi saluto. Ciao, ci sentiamo nel prossimo Super Sound su questa radio. Ed ora la musica.